0: di Roma Nord, Monte Mario. Bene. Lavoro in depurazione.
1: Depurazione. Ok, quindi ti occupi dei depuratori, ho capito bene?
0: Mi occupo dei depuratori.
2: Ok, ok. Monte Mario, non... zona mia, quindi Angelo, comportati bene, fammi fa bella figura. Conosciamo provo, anche Giorgio, da dove ci stai ascoltando tu e cosa ti fai di bello nella vita?
3: Allora, io sono di Monterosi, anche se in realtà sono di Roma, okay. E sto in polizia locale, anzi colgo l'occasione per salutare i miei colleghi di Sacrofano, che Getto conosce bene perché è venuto da noi a San Biagio, alla festa del patrono,
1: è vero.
3: A deliziarci, vero, e siamo stati molto felici di averlo avuto con noi.
1: Senti Rino, senti.
2: No, io pensavo che ti arrestassero di tanto in tanto, perciò conoscevi bene il comando.
3: No, e chi lo vuole, Rino?
2: Hai capito Giorgio, sì, lo dici a me, quattro ore al giorno, tutti
1: grazie,
2: i giorni.
1: Grazie. Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento, ma è semplicissimo. La biga è un gioco di velocità, ma soprattutto di coordinazione, perché adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo, che sembrano tanti, ma basta che c'è qualcuno dei due che si impunta e i secondi scorrono veloci. Vai Rino.
2: Questa mattina dovete elencarmi nomi di battesimo che iniziano con la lettera M.
1: M di Milano.
2: Angelo.
0: Marco.
1: Giorgio.
0: Matteo.
1: Angelo.
0: Melissa. Michele.
1: Angelo.
0: Mattia.
2: Ok, siamo a 5. Marianna.
0: Sì. Michelangelo.
2: Vai. Michelangelo.
0: Mirko.
2: Vai. Mirko.
0: Margherita.
2: Margherita.
0: Massimo.
2: L'ultimo. Ok.
0: Grandi
2: ragazzi,
1: questo è lo spirito giusto per affrontare la biga, la coordinazione e la velocità. Bravo Angelo, bravo Giorgio, vi portate a casa la vittoria e soprattutto vi portate a casa la nostra t-shirt.
2: Stamattina era facile, dai. Grande. Quindi sono riusciti a completare.
0: È vero, dai.
2: Nei prossimi giorni vi arriva la maglia a casa. Angelo, Giorgio, se volete salutare qualcuno, questo è il vostro momento.
0: Mia moglie Ann e mia figlia Annalisa.
2: A posto.
1: Salutiamo anche noi, Giorgio.
0: Allora io saluto mia moglie Paola e le mie tre splendide figlie Valeria, Ludovica e Virginia. Grande, e tutti quelli che mi conoscono.
2: Un abbraccio a tutti voi.
1: Un grande abbraccio a tutti.
0: Grazie.
1: Voi. Ciao ragazzi.
0: Grazie.
4: La notte dei gladiatori.
5: La notte.
4: Notte.
5: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

Le hit del presente, i capolavori del passato, tra poco pronti ad ascoltare un capolavoro di Enrique Iglesias. Ritorna qui Hero, ma subito LB1 con I Need a Sign.

0: History.
1: Uno degli artisti più grandi che abbiamo avuto il piacere di ascoltare è Freddie Mercury, il quale ha deciso di intraprendere all'epoca anche la carriera da solista, e questa è la sua prima, Living on My Own.
0: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90

0: Ritmic History.
1: Questi giorni c'è fermento per quanto riguarda gli 883, perché è uscita la seconda stagione della serie dedicata proprio a loro. Li ascoltiamo con Gianni, questo remix di Bliss Team.
0: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Stessa storia, stesso

0: giunti quasi a destinazione alla fine di questo viaggio in notturna insieme. Io sono Xenia e ti auguro una buonanotte e un buon proseguimento. Ti aspetto domani a partire dalle 13. Intanto la nuova di Muva Joe, questa è Maladie. Ciao!
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Muva Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Ieri
1: della capitale.
2: Dimensione suono Roma. Dimensione suono Roma.

0: Extended Version.
1: Buongiorno e ben ritrovati qui su Dimensione, sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e sarò con te fino alle 6 questa mattina. Diciamolo che tu non vedevi l'ora di chiederle di uscire sperando che lei fosse free. Intanto c'era Rozala con Everybody's Free nel 1991, ma

0: Unique History Extended Version.
1: E questa dimensione sonora, quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Tra poco Gianni Coletti con Gimme Fantasy del 2003, ma prima ancora i 49ers featuring Anne Marie Smith con Touch Me del 1990. Toccami tutto, dicevi, tranne che la merenda, perché la pizza con la mortadella non va toccata, altrimenti parte la rissa. Ma adesso è Daft Punk con One More Time.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mystery Extended Version.
1: Prima di farci ballare, lei fotografava artisti e frequentatori dei club di New York. Insomma, prima li metteva a fuoco e poi li metteva in pista. Ed è Gala che sentiamo adesso con Everyone Has Inside 1996, qui su Dimensione Sonoro, ma le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E adesso April 65 con Move Your Body del 1999.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Special.
1: Nella prossima sequenza abbiamo Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About A Man del 2001 qui su Dimensione Sonora, ma le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Gli Everything But The Girl hanno preso il nome da un negozio di mobili, ma con Missing, che tra poco sentiamo, ci hanno fatto alzare tutti dal divano. Il remix è di Todd Terry e siamo nel 1995.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: E nell'ultima sequenza abbiamo Articolo 31 con Volume del 2000, ma prima ancora sicuramente quando partiva questo brano tu ti sentivi fluttuare, perché c'era W con Dancing with an Angel nel 1995 e adesso Cappella con You Got to Let the Music. Io ti saluto, noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Suono Roma e dopo la sveglia dei gladiatori.
4: Rhythmic History
3: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: giovedì 15 ottobre 2026 a tutti, Geppo, Rino, De Niro fino alle 10 qui nel ritmo della capitale.
1: Siamo arrivati incredibilmente con i gomiti al giovedì. Rino, stamattina ti sei alzato un po' nervoso.
0: No.
1: E allora rilassati e fatti un bel caffè e iniziamo tutti insieme in questa nuova puntata della Sveglia dei Gladiatori. Quattro fantastiche ore da passare insieme con tanta buona musica, tutti i nostri amici che ci verranno a trovare, i nostri giochi, i nostri premi e soprattutto la nostra fantastica musica con le nostre hit ritmate dal 90 ad oggi.
0: Io,
1: non solo però, anche un salto negli anni 80.
0: Io vi ricordo il numero, potete interagire con noi al 393 0119 119.
2: Sono Alessandro da Fiumicino, Poste Italiana, appena stacchiato dopo una serata di tanto lavoro. Vi sentiamo sempre H24. Buon lavoro.
0: Grande Alessandro.
2: Sei fantastica.
0: Oh, Fiumicino, Poste Italiane, vi salutiamo tutti. Direi di iniziare, dai, forza, partiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Chiacchiere tra amici, c'è sta uno un po' arrabbiato, no? Tant'è che l'amico gli fa: ma tu, ma che succede? Guarda che faccia. Guarda, lascia stare. Ieri sera sono tornato a casa, spalanco la porta, sentivo dei rumori dalla camera da letto. Entro e ho trovato mia moglie a letto con un cinese, un nero, un australiano, uno statunitense e un vietnamita. Per non sapere leggere e scrivere, io ho scattato una foto. Ah, ma hai fatto bene. Adesso la porto in tribunale. No, la mando a Benetton, magari ci faccio qualche sordo.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: Iniziamo così il nostro giovedì mattina alle 6.09 Gladiatori. Buongiorno,
1: buongiorno. 393 0119 119. Arrivano già tantissimi messaggi e tra pochissimo ne sentiamo qualcuno. Ma prima dobbiamo parlare di una cosa brutta. Un disastro,
0: ragazzi,
1: che è successo ieri.
0: Ieri la Roma ha sfiorato l'impresa. 3-1 era in vantaggio e poi alla fine in 8 minuti si è fatta rimontare il Real Madrid.
1: Come si fa?
0: Ha battuto 4-3 la squadra allenata da Giampiero Gasperini. Non bastano il gol di De Ron e la doppietta di Malen, perché c'è stato il gol di Mbappé e poi alla fine il Real Madrid ha portato a casa la vittoria. Senti, ha segnato anche l'ex Rudiger.
1: Senti, una cosa, che c'è pure il ritorno, perché non so come funziona.
0: No, non c'è il ritorno, niente da fare. Purtroppo, insomma, è stato un peccato. Grande partita, grande atmosfera.
1: Partita così bene, porca miseria, dai.
0: Cori e striscioni per Mourinho, un supporto clamoroso come sempre di tutto lo stadio per i giallorossi, ma niente, alla fine, insomma, è andata come è andata.
1: Ma come funziona adesso? No, che è finito.
0: No, perché in questo format della Champions League c'è una classifica generale enorme, ok? E quindi la Roma ha la possibilità nelle prossime partite di recuperare punti.
1: Ma conta di gol che abbiamo fatto?
0: No, niente. Purtroppo no. È come se fosse
1: una volta ci dice bene.
0: È come se fosse un mini campionato.
1: Ah, okay.
0: Se entri nelle prime 8 passi agli ottavi, se non erro, poi ci sono anche posti per i sedicesimi. Insomma, c'è ancora la possibilità per la Roma di continuare il cammino in Champions League.
1: Speriamo bene, dai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Da Giulio da Roma, dai, che è giovedì, due giorni arriva il fine settimana.
0: E andiamo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, sempre Gianmarco da Sonnino. Oggi direzione Itri. Forza!
0: Itri, bella Itri, ci piace. Bella.
4: Buongiorno gladiatori dalla ridente zona della Via Laurentina.
0: Sì,
1: ciao Sabri.
4: Tutto a posto, tutto tranquillo per il momento, visto che è presto. E oggi però volevo fare gli auguri a mia figlia che compie 13 anni.
1: Ehi.
4: Auguri gioia. Un bacetto a tutti gli ascoltatori, a Gip e a Rino, dalla botteguccia e da Sabrina.
1: Ciao Sabrina, e tanti auguri a tua figlia allora, e tanti auguri da parte nostra.
0: Sai quante cose buone si mangiano stasera.
1: Dai, sai che gli prepara.

0: Buongiorno, siamo in diretta, lo saremo fino alle 10 anche con i vostri messaggi, ascoltiamoli ora.
1: Eccoli, dai.
2: Buongiorno ragazzi, Gianpaolo da Stoccarda, buongiorno a tutti i gladiatori. Due settimane in orizzontale a casa, si ritorna in servizio. Sono felicissimo di riessere qui a ascoltare la mia radio preferita. Auguro a tutti i gladiatori e a voi dello staff una splendida giornata. Vi abbraccio, a presto, ciao.
0: Grazie. Ciao Giampi. Già suona il telefono, rispondi.
1: Lo so, che... ma lui sta la stanno avanti la Mercedes.
0: Certo che insomma inizia a lavorare il giovedì, a questo punto io avrei chiuso la settimana se ne riparlava lunedì.
1: Settimana cortissima, dai.
0: Dai, forza.
3: Toma, buongiorno al comante. Buongiorno Rino. Buongiorno Geppo, stasera un eccitante appuntamento al buio. Devo pulire la canna fumaria del camino che comincia a far freddo.
0: Certo.
3: Dai ragazzi, una buona giornata. Wow, ma che caio!
0: Ma d'altronde quando si fanno pulizie è perché uno aspetta un ospite.
1: Esatto. Comunque siamo vicini all'accensione dei termosifoni. Tra poco vi comunicheremo quando si possono cominciare ad accendere anche qui da noi.
0: Perché
1: ieri
0: lo sapete,
1: è uscita la lista. Sì.
0: Lo sapete, c'è il calendario ogni zona d'Italia in base alle temperature medie.
1: In base alla zona, si chiama zona climatica, perché ecco, naturalmente ci sono regioni dove va molto più freddo del Lazio,
0: certo,
1: fortunatamente per noi, quindi hanno delle date diverse. Però
0: per il momento se sentite freddo dovete arrangiarvi con il phon, ok?
1: Lo accendete. Oppure quelle stupette, quelle che ha comprato anche Ifrino,
0: sì,
1: quelle piccole che vendono in televisione, che ti fanno vedere che riscaldano tutta casa.
0: In realtà.
1: Poi le attacchi lì, a parte che consumano come una centrale nucleare, e poi riscaldano solo se stai davanti con la fascia, se non riscaldano.
0: Piccolissima pausa, restate con noi, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Your energy music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione.

0: tensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Classica ottobrata in questa metà settimana sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna. Nelle prossime ore, in questa giornata appunto di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso con temperature in rialzo durante il primo pomeriggio, massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi. Anche a Roma sole e 25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, poi venerdì, non ci saranno variazioni dal punto di vista meteo, sempre con giornate di cielo sereno poco nuvoloso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Pronti a far entrare l'orchestra medievale, come promesso in questo giovedì mattina c'è l'almanacco
1: del giorno oggi.
0: Giovedì, sì, ma che giorno è? 15 ottobre 2026.
1: Oggi è Santa Teresa d'Avila, Vergine e dottore della Chiesa. E per chi non lo sa, Santa Teresa d'Avila è la protettrice dei carmelitani. Ma scalzi?
0: Può essere.
1: O con le scarpe?
0: Dipende. Vabbè, sappiamo, non facciamo distinzioni, noi siamo inclusivi. Accade oggi, nel 1822, veniva istituito il Corpo Forestale italiano.
1: Che è stato per tantissimi anni il Corpo Forestale dello Stato e poi è stato assorbito dai Carabinieri. Oggi, se sei uno della Forestale, certo essere uno dei Carabinieri.
0: No. Nel 1940 esce al cinema Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin.
1: Film che non ha bisogno né di commenti né di presentazioni. Capolavoro. Un film famosissimo, anche perché il grandissimo Charlie Chaplin qui interpreta un gerarca nazista, però lo fa in chiave comica e lui riusciva a far ridere anche parlando di cose, diciamo, molto molto delicate.
0: È molto serio.
1: Esatto.
0: Nati in questo giorno, nel 1963, oggi nasceva Valerio Staffelli.
1: Ma cosa mi combina?
0: Oh, Sorgeppo,
1: Sorgeppo. Cosa mi combina? La presa di botte pure lui.
0: Oh, mamma, guarda. La microfonata in faccia.
1: Mamma mia, la microfonata in faccia entra al ristorante. Ricordi? Vabbè.
0: Nel 1844 oggi nasceva anche Nietzsche, il famoso filosofo nichilista.
1: Non mi ricordo bene di averlo conosciuto lui, persona, dico.
0: Ah, di persona no, è del 1844.
1: vabbè.
0: Oggi nel 1823 qui in Italia nasceva anche Italo Calvino.
1: 1923, esatto. E concludiamo i compleanni con uno dei cineasti italiani più famosi al mondo, Matteo Garrone, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere. Penso, ho fatto un paio di provini con lui e non mi ha preso.
0: Ma che peccato.
1: Peccato.
0: Matteo Garrone quindi oggi festeggia il compleanno. Ci spostiamo dal cinema alla musica.
1: Musica.
0: Perché il 15 ottobre del 1993 nasceva lui. Chi è? Ma
1: Lucio
0: come
1: Corsi!
0: È? Lucio Corsi!
1: Si è un po' glissato dopo la partecipazione a Sanremo, però lui lo sai, è un musicista un po' alternativo, fa questa musica un po' particolare, quindi musica autoriale molto molto bella. A me piace.
0: Secondo lui, al Festival di Sanremo 2025, quando vince Olli poi rinuncia ad andare all'Eurovision.
1: Sì, e ci va lui.
0: E ci va proprio a lui.
1: Beh, lui è da Eurovision, è bello particolare.
0: Tanti auguri Lucio Corsi e buon compleanno. Ma non è l'unico che festeggia oggi e spegne le candeline. Perché c'è anche questo signore qua. Federico Maria Lucia, in arte Fedez.
1: Beh, per tanto tempo nell'occhio del ciclone ne ha fatte un po' di cotte e di crude, però ecco, come si dice, nel bene e nel male, purché se ne parli, no?
0: È nato proprio oggi nel 1989, quindi lui ha iniziato un'altra storia d'amore.
1: Esattamente, no, è diventato papà per la seconda volta.
0: Di nuovo papà.
1: Cosa, ma
0: questi
1: personaggi
0: compagna,
1: del mondo
0: quindi
1: dello spettacolo fanno così? Non mi meraviglierei se anche tu facessi cose del genere.
0: Se non lo fanno loro, ma esatto. Wake up,
2: wake up. La sveglia dei gladiatori.

0: Music History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme il primo viaggio indietro nel tempo e allora ci fermiamo nell'anno 1983, l'anno in cui nasce Mika, Amy Winehouse e anche Frank Ribery.
2: Ma anche l'anno in cui Michael Jackson lancia per la prima volta il cappello agli Emmy, Billie Jean.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Michael Jackson, ricordo sbloccato 1983. Ci viene meglio a te.
1: Sembra in treno,
0: ragazzi. Ormai ho la voce devastata, il falsetto non posso più sostenerlo.
1: Ma no, perché non porti i mocassini come Michael Jackson?
0: Ah,
1: vedi,
0: tu dici.
1: Ti verrebbe più comodo.
0: Quello è il trucco.
1: Certo.
0: I vostri messaggi 393 0 119 119. Vai.
2: Buongiorno Jeppo. Buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Una piccola barzellettina.
0: Vai.
2: Cosa ci fa un orso in una sala di formiche?
0: Un orso in una sala di formiche. Boh, cosa ci fa?
2: E che ne so, e che me lo chiede a me? Un grosso saluto e un abbraccione dal vostro amico Robbo dall'Agentario. Buona giornata e buon lavoro, ragazzi.
0: Grazie.
2: Siete i numeri uno.
1: Grazie, Robbo. Dai, fino lì,
0: salutaci l'Argentario, non vediamo l'ora di tornarci lì in estate.
1: Bello,
3: Come on, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Rosso.

0: buongiorno a tutti, con buongiorno. Grande mal di gola si parte lo stesso per Roma. Ah. Però oggi a Roma avanzano i cornetti ai bar.
1: È tifoso della Lazio. Lo abbiamo intuito. Sei stato sottile, elegante, ma lo abbiamo capito. Senti, che sei tifoso della Lazio.
2: Lo sfottò c'è sempre stato, sì, ci darà sempre. Dai, noi lo accettiamo con grande piacere perché fa pure ridere un pochino, dai.
1: Comunque, sono le 6:38. Direi di prenderci un'altra piccolissima pausa e poi torniamo di nuovo qui per farvi riascoltare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
2: Sì, con uno dei suoi interventi andando in onda ieri. Ma Antonio tornerà più tardi, come fa ogni mattina, tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Su Dimensione Suono Roma,
10: la sveglia dei gladiatori.

0: Katy Perry che ha baciato una ragazza e ha scoperto che gli è piaciuto. Quindi,
1: brava Katy Perry. Messaggi, non sai, no?
0: Amore libero.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Eleonora d'Albano Laziale.
0: Ciao Ele, ciao.
2: Con tanta amarezza dentro per la sconfitta della Roma, veramente non ci si può pensare.
0: Hai ragione, guarda.
2: Però va bene, dai, compenso, cominciamo la giornata in allegria in vostra compagnia.
0: Grazie.
2: Un abbraccio, buona giornata.
1: Grazie Ele.
0: Non ci pensa, anche perché poi sabato la Roma deve giocare contro il Genoa, quindi in campionato ha la possibilità, no, un attimo di ripartire subito e di archiviare la sconfitta in Champions.
1: Comunque le squadre di calcio sono fatte per soffrire, quante volte è successo, sì, anche in passato, che chi vince, chi perde, è fatto proprio così il calcio.
0: È
1: dai,
0: tutto normale, tanto normale, alla normale fine ne vince solo uno, tutti gli altri sempre sono scontenti. Come promesso però cerchiamo di rendere meno amara la vostra mattina
1: e andiamo a riascoltare uno degli interventi di ieri del nostro Antonio Giuliani, che più tardi però tornerà a farci compagnia,
3: Giuliani Doc.
0: Antonio.
4: Ragazzi, eccolo qui. Che giorno è oggi?
1: Oggi è mercoledì.
4: Confermo. Non si può nascondere niente, è una cosa incredibile.
1: Siamo
4: è incredibile. Il mercoledì sapete che ci sono proprio un giorno che cade a ciccio, diciamo,
1: a pennello
4: perché ricominciamo i pareti e via dicendo. E quindi ci sono poche notizie, e quindi mi chiedo sempre io il mercoledì, non ci stanno notizie, adesso che faccio? O sai che te dico, vado a braccio.
0: È la nuova rubrica di Antonio Giuliani.
4: È diventata una rubrica anche.
1: Comunque ci piace, hai detto tra di noi.
4: Dai. Che notizia? Sì,
0: l'hai il passaporto?
4: Sì, ce l'ho.
0: Certo. Ok, ti porto in Michigan stamattina.
4: Ah, bene,
0: Stati Uniti d'America.
4: No, negli stati lo sappiamo, no?
1: Svegliuni.
4: Prego.
0: Qualche mese fa, sì, nel Michigan, un cacciatore, sì, di occasioni, uh-huh, stava curiosando in una vendita di oggetti di una casa privata. Cacciatore
4: di uccelli, voi stati di
0: occasioni.
4: meglio così.
0: Tu sai che cos'è l'estate sale americana? Sai che cos'è?
4: No, però mi farebbe saperlo.
1: È quell'usanza che hanno gli americani, che a un certo punto mettono tutto in giardino con delle bancarelle
0: e lo vendono.
4: Ho capito. Che partono dai limonate.
1: Bravo.
4: Dai limonate, e poi ti vendono pure, trovi la suocera sulla sedia.
0: Tutto.
4: Tu dici, mi serve la sedia? Cioè, no, veramente sto vendendo mia suocera.
0: Il pacco intero.
1: Giusto.
0: Allora, tra i vari oggetti, questo cacciatore di occasioni ha notato un piccolo dipinto e l'ha comprato per $30. Ok?

0: bene, insomma, diciamo, anche manco poco, diciamo.
1: No, una stupidaggine, $30.
2: In seguito ha scoperto che questo piccolo dipinto che lui ha pagato $30 si trattava di un'opera perduta di Gertrude Abercrombie.
0: Ma non mi dire.
2: Sai chi è Gertrude Abercrombie?
0: Ma che stiamo scherzando, Simone? Di Simone Gertrude.
1: Certo,
0: quella che faceva i quadrucci.
1: Sì, sì, quella è pure la limonata pure faceva.
0: Faceva la limonata dei quadrucci, io mi ricordo con Brodo, io poi ci mettevo il parmigiano, faceva certi quadrucci.
2: Non era una venditrice ambulante, una pittrice surrealista americana del dopoguerra.
0: Prendimi bene le cose, perché noi pensavamo che era giù, invece è surrealista.
1: Quindi,
0: giusto, Simone?
1: Giusto.
0: Dille bene queste cose.
2: A quanto pare l'opera in questione non vale $30, ma potrebbe valerne fino a $250,000.
0: Hai capito, Gertrude?
1: Hai capito
0: che non siamo capito niente nella vita? Che stiamo qui la mattina a svegliarsi di tutte queste stupidaggini. Gertrude s'alza la mattina, fa due quadrucci, 250,000. Vabbè, io ve lascio. Ma dipinge.
2: Fa una cosa, esatto. Prendi il pennello, la tela, inizia a dipingere, vai.
0: Sì, già la parete, però, ciao.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Milan, Such a Good Place, dice Dua Lipa in un famoso spot TV.
1: Ma tra poco comincerà a parlare italiano Dua Lipa, tu vedrai.
0: Infatti ha deciso di trasferirsi in quel di Milano. Ci sono dietro ragioni anche fiscali, perché a quanto pare c'è un regime agevolato per quelli che decidono dall'estero di spostare la propria residenza, e quindi la tassazione
1: praticamente solo noi che stiamo qua pagiamo di più. Sta cosa fa ridere, cioè.
0: Sai che cosa dobbiamo fare? Come si fa con le compagnie telefoniche?
1: Bravo.
0: Che tu ti sposti e poi aspetti la chiamata del tuo ex operatore,
1: esatto,
0: con allora, tutti i vantaggi.
1: Cioè, quindi fammi capire, noi che stiamo qua siamo bombardati di tasse. Se andiamo all'estero non puoi portare i capitali perché ti arrestano. Però uno straniero che viene qua c'è il regime agevolato. Praticamente i gaggi siamo noi.
0: Si tratta della flat tax, si chiama così. Sì. In vigore dal 2017 per i milionari stranieri che abbiano risieduto all'estero per almeno 9 degli ultimi 10 anni.
1: Loro invece hanno state chiamate Coglion Tax.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Vieni a Maker Fairroom e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanse trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fairroom. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
2: Primo appuntamento con le news di oggi. Buon giovedì a Salvatore Lordi.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le aggressioni con la mini car nera a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti per polizia. Il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passa ora ai colleghi del Tribunale dei Minorenni. Decisivo un meccanico per

0: l'identificazione del mezzo. Il Papa è in buone condizioni, ha ripreso a camminare e a celebrare la messa al Gemelli dopo l'intervento al polmone. Il decorso è regolare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana. La degenza durerà circa una settimana. Resta il desiderio del Papa, ha detto Bruni, del viaggio in America Latina. Lunedì prossimo, 19 ottobre, rischio stop per alcune linee periferiche della capitale a causa dello sciopero di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 proclamato dal sindacato USB. In una nota, Roma Servizi per la Mobilità fa sapere che le linee gestite dall'ATAC saranno regolarmente in servizio. Lo sport, il calcio, in Champions affondano le italiane, Roma-Real Madrid finisce 3-4, i giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Roon e doppietta di Malen. Negli ultimi 10 minuti subiscono il sorpasso dei Blancos, anche il Como KO, il Feyenoord vince in rimonta. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 7. Su Dimensione.

0: giovedì a tutti, 15 ottobre 2026, ci siamo anche questa mattina fino alle 10, Geppellino De Niro, andiamo!
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori, qui al 393 0119 119, questa è l'ora in cui arriva Emiliano Bonini con la sua Vox Populi e fra una mezz'oretta ci servono due bambini belli pimpanti perché trovate mini gladiatori in sfida!
0: Segnate il numero 393 0119 119, questo numero vi servirà anche per interagire con noi. Chi c'è? Pronto?
2: Gladiatori, buongiorno. Gepporino, buongiorno a tutti. Roberto da Capena, che va al lavoro e saluta Alessandra augurandogli buona noia, perché sta sul 118, più c'è noia e meno lavorano e più gente sta bene.
0: Ecco,
2: buongiorno,
0: bravo,
2: a tutti.
0: Bravo, bravo. Hai detto una cosa sacrosanta.
1: Esatto. Infatti quelli sono gli unici che secondo me dovrebbero proprio riposarsi, perché meno lavorano e più la gente sta bene. Bravo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Due amiche si incontrano sul treno che le porta al lavoro come ogni mattina, cominciano a parlare del più e del meno, a un certo punto una gli fa quell'altra: senti, ma come va la tua vita sentimentale? L'altra gli fa: guarda Cinzia, lascia stare, esco ora da una storia con uno che penso ho conosciuto proprio qui sul treno. Dai, mi dispiace, ma che è successo? È scesa la prima stazione.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 97.

0: Siamo in Finlandia, precisamente.
1: La Piazza Salmone, che andiamo a fare?
0: A un'oretta e mezza da Helsinki, ok? Perché lì, in un famosissimo parco, dal nome impronunciabile, quindi neanche ci provo.
1: Ma di solo parco, si capisce.
0: Si svolgerà il Quiet Cell. Che cos'è il Quiet Cell?
1: Che cos'è?
0: È la prima edizione di questo festival in cui si va nella foresta e si sta in silenzio ad ascoltare i suoni della natura.
1: Mi piace il suono dell'assonanza del nome con il Coachella, che vedo.
0: E invece del Coachella,
1: dove Coachella c'è la confusione con miliardi di gruppi che suonano. Qui invece bisogna stare zitti.
0: Zitti.
1: Ecco, non ci possiamo andare, lo sai, no?
0: Il 31 ottobre, quindi, si tiene in questo parco nazionale e il programma ufficiale prevede esibizioni di vento, fagiano di monte, muschio delle torbiere e anche della falena.
1: Io mi immagino io e te là, sai come andrebbe?
0: No, finisce male.
1: Mi scusi. E torna a Roma quello che dice. No, scusa.
0: Ma quando si partecipa a questo festival? Ci si va quando si vuole e si percorrono i sentieri da soli, al proprio passo, rispettando le regole finlandesi, che in generale valgono sempre quando ci si trova nella natura, per chi sta all'aperto, quindi non lasciare tracce e trattare con cura il parco e chi si esibisce.
1: Ecco, pensa che ho visto l'ufficio informazioni di questo evento, no? Mi sono avvicinato e gli ho chiesto: mi scusi, ma come funziona? Quanto viene il biglietto?
0: Niente, non ha parlato, è stato zitto.

0: Le 7:17 minuti, gladiatori, buongiorno. E quindi siamo pronti tra poco a tornare anche con il nostro Emiliano Bonini. Quindi tutti fermi perché ho tempo, una piccolissima pausa.
1: State qui, non
0: muovetevi.
1: E poi
0: siamo di nuovo in diretta. Ottobre da CarPoint, il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai.
1: Un esempio? Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro. Anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Darkline.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre.
1: La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99€.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
10: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
9: Grana, questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
11: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
12: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford.

0: oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
1: Chiacchiere da bar.
2: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
1: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
3: Powered by.
4: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
5: Autoimport, a Roma dal 1950.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Classica ottobrata in questa metà settimana sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna. Nelle prossime ore, in questa giornata appunto di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso con temperature in rialzo durante il primo pomeriggio, massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi. Anche a Roma sole e 25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, poi venerdì, non ci saranno variazioni dal punto di vista meteo, sempre con giornate di cielo sereno poco nuvoloso. Ulteriori dettagli scaricando l'app

0: Maroon 5 su Dimensione Suono Roma, tornati qui le 7:28. Gladiatori, buongiorno, buon giovedì.
1: Buongiorno, tutto bene?
0: Sì. Tutto bene, grazie.
1: Io sto con Viola, stamattina andiamo dal parrucchiere. Ah. Sono Gipperino.
2: Ciao.
0: Ciao Viola.
1: Quindi
0: Viola,
1: buona giornata. Ciao,
0: hai capito? Quindi
3: fate una bella piega, eh?
0: Giornata mamma figlia, no?
3: Si va
0: dal parrucchiere, poi un po' di shopping, una bella colazione.
3: Ma pare il minimo.
0: Tutto perfetto, peccato che è arrivato Emiliano Bonini. Ha rovinato tutto.
4: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
5: 4, 5 e...
0: Che sta facendo?
5: Devi lavorare.
0: Fai
5: manubri, scusate.
3: Manubri.
5: La mattina.
0: Ma non ti puoi allenare quando devi venire in onda con noi.
5: Ma a proposito, ma sapete chi è stato il primo bodybuilder della storia?
0: Chi è stato?
5: No. Ercole.
0: Ha ragione. Sì, sì.
5: Voi la mattina vi svegliate, fate colazioni con i pancake proteici, uova, yogurt.
0: Le proteine in polvere anche.
5: Sì. Allora, quello usciva di casa a stomaco vuoto. Certo. Acchiappava un orso a mani nude,
3: certo.
5: Gli dava una brustolita al volo sul fuoco e se lo mangiava intero.
3: Vabbè, era anche un semidio, però.
0: C'è da dire
3: più legittimo da Zeus.
5: Vatta a far calcolo delle proteine, va.
0: Comunque l'orso lo

0: mangiava cottura media lui, sì, me lo ricordo.
1: Sì, sì, e pensate che
2: i peli,
1: appunto, i carboidrati erano i peli, eh.
2: Certo, certo.
1: Poi dico, allora, già che tuo padre è Zeus, parti bello avvantaggiato, no? Immaginate a scuola, papà, quel ragazzetto mi ha imbruttito, manco c'era bisogno che andava da lui, faceva tirare i fulmini direttamente da Olimpo.
2: Eh certo.
1: Pensate, questa, Sacherino non la sa questa qua.
0: Vai, vai, sentiamo.
1: Ercole nacque vicino Napoli.
0: Davvero?
1: Sì, sì. Dove? A Ercolano.
0: Ercolano. Io ti, guarda, te lo giuro, Emiliano. Io non lo so che cosa faccio. Io inizio a non rispondere più delle mie azioni.
1: Certo. Aveva una acerrima nemica che poi si trasformò in, compagna. Non si è mai capito. Che era Giunone, pensate, era una donna molto formosa.
2: Bella Giunone.
0: Giunonica.
1: Giunonica.
2: Giunonica.
0: E quello è pubblico mio, Emiliano.
1: Bravo. Bravo, io non volevo dire. Oh, l'hai detto tu. L'hai detto tu. Gli diede da fare 12 fatiche. E voi direte, sì, io so, battere il leone, sconfiggere l'idra, cento, ma che?
2: No.
1: Stirare. Rammendare, dividere i capi bianchi da quelli colorati.
2: Ah, no, domenica dai cago Giunone.
1: Dai che...
2: fatica, eh.
1: Per ritrovare i calzini spagliati.
2: Anche.
1: Preparare la cena, rifare il letto.
0: Abbassare la tavoletta.
1: La tavoletta, mi raccomando. Non lasciare i peli quando te sei fai sul lavandino, quando te tagli la barba.
2: Barba Ercole,
1: cioè. Eh sì, capito? C'era una barba, era durissima. E alla fine Giunone gli fa: Ercole, ma io e te cosa siamo?
0: Cosa siamo?
1: Sì, sì. E lui che aveva affrontato leoni, mostri, giganti, pensate, alzò gli occhi al cielo e disse: papà, tirami in fulmine adesso.
3: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mix History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nell'anno 1982. Quell'anno il Festival Bar lo ha vinto Loredana Bertè con Non sono una signora.
2: Ma in quegli anni uno dei giri di bassi più belli della storia, The Human League, Don't You Want Me.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Eri nel 1982, sicuro stavi ascoltando questa canzone The Human League, Don't You Want Me, ricordo sbloccato qui su Dimensione Suono Roma.
1: E che ricordo, bellissima, bellissima anche questa. Vai.
0: I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Tanti auguri di buon compleanno al nostro mini gladiatore Federico, che oggi compie 5 anni. Da mamma, papà e Edoardo.
1: Oh, aspetta, da parte pure, e da parte pure di Geppo Errino.
0: Certo.
1: Tanti auguri.
0: 5 anni ormai, stai diventando grande, mannaggia. Comunque, siamo pronti, gladiatori, a giocare con i mini gladiatori. Quindi tirate fuori i vostri smartphone, mamma, papà, all'ascolto. Questo è il momento.
1: Proprio tu, prendi lo smartphone e manda un messaggio al 393 0119 119. Basta un semplicissimo messaggio WhatsApp o SMS con la parola mini gladiatori. Due bimbi o due bimbe vengono qui in onda con noi e a tutte e due facciamo un regalo, la fantastica t-shirt dei mini gladiatori.
0: Esatto, quindi a prescindere da come andrà la sfida, per entrambi o anche soltanto per uno c'è la possibilità di ricevere a casa la maglia dei mini gladiatori da sfoggiare in qualsiasi occasione.
1: Come fanno tanti bimbi quando vanno a scuola.
0: A scuola, durante lo sport, il tempo libero, insomma, è tutta vostra. Il regalo di zio Geppe e di zio Rino che tornano tra pochissimo, restate qui.
1: Da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49%.
1: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia.

0: e a Pomezia in Via del Mare.
1: Sabato e domenica aperti. Tutte le info su motorcityonline.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
7: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: Gladiatori.
1: Perché con la lisca l'hai detta questa
0: volta? Buongiorno, buon giovedì 15 ottobre, niente da fare. Non siamo riusciti a trovare qualche mini gladiatore che non avesse ancora vinto la maglia. Qui in diretta con noi ci riproviamo a questo punto domani.
1: Domani con loro li facciamo pure cantare, perciò domani doppio quesito, sia le domande che la canzone del venerdì. Forza!
0: Quello ormai è diventata la nostra.
1: Mi sembra giusto.
0: Il nostro cavallo di battaglia, quindi 393 0119 119.

0: quindi ieri c'è stata anche, anzi no, l'altro ieri, la prima giornata è la festa del cinema di Roma.
1: Sì, sì, tanti personaggi sono arrivati, eh?
0: Tanta romanità, c'era Carlo Verdone, c'era Tommaso Paradiso e poi abbiamo anche ritrovato Anna Pepe.
1: Vabbè, è sempre un momento dove il jet set si riunisce e anche un momento per mettersi un pochino in mostra, va detta sta cosa.
0: Certo.
1: Perché poi la festa del cinema partecipano anche tanti personaggi che magari col cinema non c'entrano nulla.
0: Però,
1: ma sanno che ne so, in questo momento sono in hype, quindi chiamano a sé molte fan e molta gente.
0: Ve l'abbiamo detto perché sulla pagina Instagram di Dimensione Suono Roma trovate gli scatti più belli e quindi se non l'avete fatto mi raccomando andate lì, cercateci e cliccate segui e trovate appunto le foto del red carpet della prima giornata della festa del cinema di Roma. C'era anche la Fanelli che ora sta presentando la sua nuova serie TV, Luisa Ranieri, davvero guarda un
1: parterre,
0: Claudia Pandolfi.
1: Una cosa sola mi chiedo io.
0: Sì.
1: Ma come mai che non ci invitano mai?
0: E che andiamo a fare te?
1: Ma che tu passi sul red carpet, ma pure per ultimi, non è che dobbiamo uscire per primi, no?
0: Ultimo no.
1: No, per ultimi e te, alla fine da tutto, no?
0: Ultimo il cantante.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Essentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Essentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carte insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
13: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
13: Una parte? Al massimo una particella.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Ritorniamo in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. 3 persone sono state arrestate a Roma per tentata estorsione e lesioni aggravate dopo aver sfregiato permanentemente un uomo. Le indagini della polizia hanno svelato una violenta spedizione punitiva legata al recupero di crediti per lo spaccio di droga nella periferia est. Le aggressioni con la minicar nera a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. Il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passa al Tribunale dei minorenni, decisivo un meccanico per l'identificazione del mezzo. Centinaia di persone ieri in piazza Malatesta al Pigneto per manifestare contro la criminalità e le bombe che da mesi spaventano Roma. Alla manifestazione, promossa da Libera, associazioni, comitati, parrocchie e sindacati per ribadire il diritto di vivere senza mafie. È in corso a Cinecittà Studios di Roma lo Young International Forum per offrire a studenti e giovani opportunità di orientamento e formazione. Fino a domani l'evento ospiterà workshop e incontri con università e aziende. Lo sport con il calcio: in Champions affondano le italiane, Roma-Real Madrid finisce 3-4, i giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Roon e doppietta di Malen, negli ultimi 10 minuti subiscono il sorpasso dei Blancos, anche il Como KO contro il Feyenoord. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Wake up.

0: No! Buon giovedì a tutti, 15 ottobre 2026, Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Benvenuti nella terza ora della Sveglia dei Gladiatori. È uscito un bel sole, c'è una bella luce, anche se questa mattina faceva un po' freschetto. Questa è l'ora in cui torna a trovarci il nostro Antonio Giuliani con uno dei suoi fantastici monologhi. Quindi tra buona musica e i nostri messaggi noi andiamo avanti anche in questa terza ora. Forza!
0: 393 0119 119. Iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo all'interno di una cella in un carcere, ci sono due ladri che si guardano e uno gli fa quell'altro: oh, ma sei ancora arrabbiato con me per il colpo in banca? E quell'altro gli fa: ma certo, cretino, ti sei tolto il passamontagna appena siamo entrati. E quello gli fa: ma scusa, ma hai detto te, entriamo e famogli vedere chi siamo.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: fammi salutare Eva, vedi, la mamma ci ha scritto al 393 0119 119, poverina, si è fratturata il polso.
1: Ma poverina, ciao Eva, in bocca al lupo, dai, di pronta guarigione, eh.
0: Rimettiti presto, noi ti aspettiamo e siamo sempre qui, eh. Quando vuoi passa pure a trovarci. Comunque, gladiatori e gladiatrici, se sognate anche voi un'estate senza punture e senza quelle fastidiose zanzare, questa mattina
1: non
0: vi
1: mi
0: diciamo,
1: dire che c'è la soluzione.
0: C'è la soluzione.
1: Ah,
0: vi diciamo dove trasferirvi, dove passare la prossima estate. Dovete andare in Islanda.
1: Okay? Non ci stanno le zanzare lì?
0: No, e non è una questione di freddo, perché lo stiamo vedendo anche qui a Roma.
1: Infatti,
0: no?
1: Infatti.
0: Nonostante le temperature non siano più quelle elevate dell'estate che ci siamo messi alle spalle da poco, comunque le zanzare ci sono. In Islanda la composizione chimica del suolo vulcanico, unita a una scarsissima umidità stagionale, ha sterminato del tutto le zanzare.
1: Non proliferano.
0: No.
1: Bene, bene.
0: Questo ambiente infatti impedisce del tutto alle larve di completare il loro ciclo di sviluppo e di formare così colonie stabili, perché non è appunto una questione di freddo. In Siberia, in Norvegia, esempi, le zanzare infatti si riproducono senza problemi.
1: Allora vedi, bisogna andare in Islanda come dicono i pinguini tattici nucleari, solo che in Islanda non ti pizzicano le zanzare. Ma occhio ai geyser che sono pericolosi, eh?
2: Sveglia, gladiatori!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Madam, su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Potete chiederci qualsiasi cosa.
1: Qualsiasi.
0: Il giovedì, solo il giovedì, a quest'ora potete chiederlo a me, a Geppo, oppure ad Antonio Giuliani.
2: Buongiorno da Maciana Chilometri.
0: Ciao.
2: Vabbè, visto che oggi vi si può chiedere qualsiasi cosa, allora trovatemi una compagna. Che dite?
1: Vedi?
2: Il vostro strumento è tanto forte,
0: ragazzi, cioè, ma noi siamo qua anche per il club dei cuori solitari.
1: Esatto,
0: quindi...
1: infatti noi lanciamo anche questa richiesta, il Macina Chilometri è in cerca di compagna.
0: Però
1: se c'è qualcuno, cosa?
0: Troppe poche informazioni.
1: Non
0: ci hai detto neanche il tuo vero nome.
1: Ma noi ci
0: conosciamo
1: solo
0: tanto il
1: di diffondere il messaggio, dopo
0: no.
1: Se conoscono fra di loro, no?
0: Io come devo combinare, devo sapere qual è il tuo ISEE, devo sapere l'età.
1: Guardi tutti i soldi è finita, no?
0: Il colore dei capelli, se hai casa di proprietà oppure no. quindi la valutazione, amico mio, va fatta per bene, quindi ci devi dare più criteri, ok?
1: Senti, mandaci il cud dell'altro anno.
0: Bravo, più informazioni meglio è. Restate con noi, tra poco torna Antonio Giuliani.
3: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: e domenica. Scopri tutte le offerte su autoroyalcompany.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al

0: fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
6: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai!
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta!
9: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: tanto in tanto anche i gladiatori sono romantici. Grazie a questo disco. Olomi, le 9:31, tornati in diretta in questo giovedì mattina, pronti anche a collegarci con Antonio Giuliani. Andiamo!
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
0: Eccolo!
3: Essolo!
0: Antonio! La rubrica c'è posta per tre!
3: Ah, per tre, quindi sono un compreso, diciamo.
0: Ovvio!
3: Certo. Ok.
0: Senti questo messaggio, vai! Sì. 393-0119-119, il giovedì a quest'ora i gladiatori possono chiederci la qualunque.
4: Gladiatori, buongiorno, buongiorno! Dita Vasilic, questa giornata bella, ragazzi. Allora, che volevo chiedere ai ragazzi, a tutti e tre, quando ci possiamo incontrare con tutti i gladiatori a qualche locale, come Ravvinile, come un altro locale, e così ci divertiamo con tutti i bambini, con tutti i gladiatori? E quando, ragazzi, facci sapere.
0: Grazie Vasilic. Antonio, hai visto? Sì. Vuole organizzare un raduno dei gladiatori.
3: Sì, no, ma ho sentito poi che i ragazzini al vinile cioè, proprio un luogo adatto. No,
0: infatti dovremmo fare doppia serata, una per i mini gladiatori
2: e una per gli adulti,
3: certo. Sì, o sennò tutti quanti insieme, poi a un certo punto fare, che ne so, con un DJ, passare da una musica, diciamo, adatta per noi adulti a ciucciua ciucciua ciucciua pugno serrato. Allora, il nostro amico Don Lurio come si chiama?
0: Vasilina.
3: Oh, sembrava sentirti. Antonio, prendi tutti collo baby, 1 2 3, terza sbala. Beh, però ha detto una cosa bella, insomma, no?
0: Ma tu verresti, Antonio?
3: Io c'ho l'altezza di ragazzini che vengo. Ragazzi, ma io c'ho il timbro già, c'ho il timbro sul polso, a me mi fanno entrare e uscire. Ma qual è il problema?
0: Tu sulle giostre entravi gratis.
3: Ma non calcare, perché calchi? No, che sei decalcata, scusami. Scusami, però sì, io diciamo anche adesso al cinema non pago.
0: Non paghi.
3: Non pago al cinema, non pago allo stadio. No, allo stadio ho pagato già. Già abbiamo pagato quello che abbiamo potuto pagare, insomma, diciamo.
0: Lascia fare. Tasto dolente, guarda, l'ultimo messaggio, Antonio, cerchiamo di aiutare questo gladiatore.
3: Vai, come no?
5: Ma proprio vi posso chiedere tutto.
0: Sì, vai.
5: Fatemi una giustificazione che non voglio andare al lavoro. Un abbraccio, Egidio.
0: Grande Egidio. Anto, una giustificazione.
3: Allora, la giustificazione, quella classica dei romani, ho bucato.
2: Classico.
3: I romani, tu, se sporcano le mani, se sporcavano le mani, che la ruota.
2: Ho bucato.
3: Sì, non ce n'è uno. Allora, prendere. L'hai visto il gas, quello per ricaricare gli accendini?
2: Sì, butano. Sì.
0: Quello blu.
2: Butano.
3: Perché qua non finisce, no?
2: Un puti,
3: no, che ne so, cospargersi, diciamo, questo gas liquido sul braccio.
0: Sì. Con calma,
3: Poi il braccio va messo sotto l'acqua e si crea questo gonfiore con tutte bolle d'acqua, capito?
0: Ma veramente? Ma,
3: sì. Io ho fatto al militare. Braccio, un braccio solo, ma è cascato.
6: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Tra pochissimo saremo pronti con voi a giocare all'arena. 393 0119 119. Ma prima un altro salto nei fantastici anni 80.
2: Torniamo proprio nel 1980 con la canzone che inaugura il mondo dei video musicali, The Buggles, Video Kill the Radio Star.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: dai, ancora poco ci manca per il weekend.
1: Molto poco, lo sai che i giorni volano.
0: Come anticipato, siamo pronti a giocare con voi all'arena, quindi tira fuori il tuo smartphone perché abbiamo bisogno della prenotazione al 393 0119 119. Ti basta inviarci la parola chiave arena, va bene il messaggio scritto e va bene anche quello vocale.
1: Come al solito, due di voi vengono qui in onda con noi, si sfidano in un test di cultura generale, tre domande semplicissime, il più bravo si porta a casa la nostra esclusiva t-shirt,
0: quella della sveglia dei gladiatori ufficiale. Vi aspettiamo, fatevi sotto, 393 0119 119. Manda ora la parola arena.
2: Che erdaglie sia con te.
3: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
4: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
5: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita MR Arredamenti.

0: mrmvarianti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
1: MRM Vanetti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare. MR è un vero affare.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it.

0: arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Pronti a giocare all'arena? I nostri due gladiatori sono pronti ad entrare attraverso questa arena gigantesca. Loro sono Giuseppe e Katia. Buongiorno.
2: Ci buongiorno. Siete? Sì, buongiorno.
1: Aspetta. Abbiamo perso Giuseppe, aspetta che lo richiamo. Katia in linea. Intanto presenta Katia, dai.
3: Allora Katia, raccontaci da dove ci chiami e che fai di bello nella vita.
2: Allora io chiamo da Poggio Mirteto in provincia di Rieti.
3: Ok.
2: E nella vita niente, sono disoccupata perché praticamente ho dovuto lasciare il lavoro per colpa di, diciamo, che mamma è morta e quindi sto con papà.
3: Ah, okay, ci dispiace tanto e ti facciamo un grosso in bocca al lupo, Katia, con la speranza che tu possa trovare una nuova occupazione il prima possibile.
1: Grazie. Allora grazie, sto cercando di chiamare Pino. Pino, ci sei?
4: Sì, ci sono.
1: Eccoci,
4: ci sono.
1: Allora,
4: buongiorno
1: a te Pino, buongiorno. Raccontaci al volo di dove sei e che fai di bello.
4: Sono di Radispoli, faccio il corriere e sto andando al lavoro perché consegno i pacchi a Ostia.
1: Ok, benissimo, quindi Radispoli Ostia ti fai un bel tragitto pure. Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento, ma è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Iniziamo a giocare subito. Per cavalleria chiediamo a Katia con chi vuole giocare tra noi due.
2: Corrino.
1: Vai,
3: andiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
3: Katia, qual era lo sport di Novella Calligaris?
2: Passo.
3: Il film con l'attore protagonista Richard Burton, quello famoso del 68.
2: Passo, non lo so.
3: Famoso giornalista e telecronista nato a Roma che conduceva la trasmissione TV Controcampo. Dai, lui è storico.
2: Passo.
3: Che peccato, ti do le risposte esatte. Novella Calligaris è stata una campionessa del nuoto prima di Federica Pellegrini, c'era lei a dominare le scene. Poi il film Dove osano le aquile del 1968 e il film con Richard Burton protagonista. Il famoso giornalista e telecronista nato a Roma che conduceva la trasmissione TV Controcampo era Sandro Piccinini.
1: Allora caro Pino, purtroppo Katia si ferma a 0. Pino, hai un gol a porta vuota, ti basta rispondere a una domanda sola su 3 e ti aggiudichi la vittoria. Sei pronto?
4: Prontissimo.
1: Vai che partono i 30 secondi.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Allora Pino, il primo cavaliere di Re

0: tu.
1: Passo.
0: Come hanno chiamato la prima Ferrari elettrica?
1: Passo.
0: Quale famoso cantante romano era soprannominato il Reuccio? Dai, Epi.
2: Buttati, Pino.
1: Passo.
2: Passo.
0: Il primo cavaliere di Re Artù, il più famoso.
2: Chi è?
0: Stop. Pino mio, manco una però pure. Allora, ti do le risposte esatte, adesso ti mangi le mani. Il primo cavaliere di Re Artù, il più famoso, era Lancillotto.
2: Lancillotto.
0: Non ha mai sentito la storia di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda?
1: Vabbè.
0: Seconda, la prima Ferrari elettrica, ne ha parlato tutto il mondo di quanto è brutta, la Ferrari Luce. E il cantante romano soprannominato il Reuccio era il mitico e indimenticabile Claudio Villa. Ragazzi, Pino, Katia, purtroppo risultato ad occhiale 0-0, la maglia rimane qui, ci dispiace, noi vi auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.
2: Tarallo, tarallo per Katia e Pino, sarà per la prossima.
0: Ciao ragazzi.
3: Alla prossima. Ciao.
4: Ascolta, l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Marrakesh, Gue, Casini, su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Siamo in ritardo.
1: Molto in ritardo.
0: Non succedeva da parecchio tempo, quindi vi lasciamo con Gianmarco Callari e vi ricordiamo che a mezzanotte Geppe e Rino De Niro tornano.
1: E domani mattina alle 6 in punto con la fantastica puntata del venerdì. Ciao.

0: se sentimo domani, ciao!
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Ma vai da Conad!

0: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi?
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
4: Andiamo in redazione, sentiamo tutte le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. 3 persone sono state arrestate a Roma per tentata estorsione e lesioni aggravate dopo aver sfregiato permanentemente un uomo. Le indagini della polizia hanno svelato una violenta spedizione punitiva legata al recupero di crediti per lo spaccio di droga nella periferia est. La polizia di Stato a Roma ha neutralizzato una rete di spaccio sequestrando oltre 400 grammi di hashish e cocaina. La droga era già suddivisa in dosi per vendite rapide concordate via chat nascosta all'interno di auto nelle abitazioni dei pusher. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per Gian Davide De Pau, l'uomo che il 17 novembre 2022 uccise 3 donne nel quartiere Prati a Roma. Ex autista del boss senese, la Procura Generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Il Papa è in buone condizioni e ha ripreso a camminare a celebrare la messa al Gemelli dopo l'intervento al polmone. Il decorso è regolare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana. La degenza dura da circa 1 settimana. Borse, quelle europee aprono deboli e in calo, frenate da un'ondata di vendite nel settore dei semiconduttori, sullo sfondo dei risultati aziendali e degli indicatori sull'inflazione in Europa e negli Stati Uniti. Male Piazza Affari, con il FTSE MIB a meno 0,27%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
4: time it is. Sono le 10:04.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Ma buongiorno.
7: Buongiorno.
4: Ci siamo pronti a vivere questa seconda parte della giovedì mattina 15 d'ottobre. Sono Gianmarco Callari. Iniziamo con le nostre 3 orette insieme. Un po' di ricordi nell'anno in cui Schumacher riportava a Maranello il titolo piloti, quindi campione del mondo con la Ferrari. Bei tempi.
8: Rhythmic History 2000.

oggi su Dimensione Sono Roma. Buongiorno, eccoci qua. Iniziamo con una bella cifretta stamattina. 1 milione di euro. Per guadagnarselo dobbiamo correre. Ecco, sta a noi mostrare le nostre doti fisiche, la nostra resistenza. Per chi sarà in Spagna il prossimo 6 dicembre a Valencia c'è proprio la maratona che mette in palio 1 milione di euro per chi batterà il record mondiale. Quindi attenzione, non servirà, non basterà vincere la gara, ma bisognerà battere.

tutti quelli delle edizioni precedenti. E dalla Spagna poi torniamo a Roma, perché sappiamo, insomma, questo fine settimana, precisamente domenica 18, ci sarà il ritorno della Roma Half Marathon. Saranno 21 chilometri, partenza la mattina da Porta Ardeatina, in arrivo in via degli Annibaldi accanto al Colosseo. Dietro ogni persona ci sarà una storia, ma cosa ancora più bella, ancora più divertente se vogliamo, è che sabato, quindi dopodomani, sempre all'interno dello stesso evento, ci sarà un percorso non competitivo di 1,3 chilometri in cui correranno sì gli esseri umani, ma col proprio animale domestico. Questa sarà la Dog Run, un'occasione per mostrare ancora più affiatamento.

balla.

0: su Dimensione Suono Roma, al ritmo della capitale, a passare questa seconda parte del giovedì mattina insieme, anche con un po' di consigli. Per esempio, anche per ottobre voglio ricordarti che da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le

0: Valore futuro garantito 19.323 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Continua la nostra mattinata insieme, che in realtà è appena iniziata. Direi che ci sta tutto un caffettino con la nostra musica. Super protagonista anche alla festa del cinema di Roma, Anna Pepe. Apriamo con lei la sua Wide Girl Waste.

0: History, che chiude questa 4-4-U su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ad ottobre da Carpoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Per esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 22.350 euro anche con un microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi!
6: Nuova Toyota Evoque, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

lei in questo caso, remixati da Zurb, Feels Like I'm Falling in Love. Su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale, circolano sempre più insistenti rumors per quanto riguarda il tour 2027 della band. Si parlano insomma di varie continenti, vari paesi e ovviamente anche l'Europa e l'Italia, e qualcuno azzarda di nuovo un ritorno allo Stadio Olimpico. Speriamo.

0: Marina Rei, primavera in questo giovedì 15 ottobre su Dimensione Sonora Roma. No, perché è vero che l'autunno in realtà è iniziato da poche settimane, il cambio dell'armadio è ancora in progress, però la moda è già proiettata verso la prossima stagione. Infatti nelle varie passerelle da New York, Parigi, Londra, Milano, insomma la direzione è quella, moda è primavera estate 2027. Attenzione al giallo.
1: Dimensione Suono Roma.

0: già salito su Dimensione Sonoro, mandiamo subito in redazione.
1: Dimensione Sonoro Roma ti aggiorna sulla capitale.
2: Vai su dimensionesonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le aggressioni con la minicar nera a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. Il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passa al tribunale dei minorenni, decisivo un meccanico per l'identificazione del mezzo. Controllo del territorio da parte dei carabinieri, specialmente nei luoghi della Movida, sotto la lente Campagnano di Roma. Nel blitz dei militari sono state arrestate 2 persone per spaccio, sequestrate dosi di cocaina e hashish. La Guardia di Finanza di Roma ha denunciato un cittadino georgiano che guidava senza patente per la seconda volta in 2 anni, sequestrandogli anche l'auto. Fermato anche un connazionale irregolare e subito trasferito al CPR di Bari per la successiva espulsione dall'Italia. Lunedì prossimo, 19 ottobre, rischio stop per alcune linee periferiche della capitale a causa dello sciopero di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 proclamato dal sindacato USB. In una nota, Roma Servizi per la mobilità fa sapere che le linee gestite dall'ATAC saranno regolarmente in servizio. Presentato a Viterbo il Festival della Tuscia 2026, la manifestazione al via il 23 ottobre proporrà 8 concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo. Un'opportunità per promuovere la città, ha detto la sindaca Frontini. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché 2 temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky.

0: E come si sa, nei giorni scorsi anche in Italia il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
2: what time it is? Le 11 e 3 minuti. No weapon,
3: bam, bam. Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
2: Andiamo, ciao, andiamo, ciao radio, ciao a tutti da Gianmarco Callari fino alle 13 insieme anche oggi in questo giovedì mattina. Spero che lo stia passando bene, tu e anche tu, insomma tutti quanti, come una vera family, una grande famiglia. Un po' di ricordi, torniamo in un anno importante per il mondo del cinema, Il Gladiatore, ma anche Castaway con Tom Hanks. Era l'anno di Around the World.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

0: I'm a
1: fireball. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: Black at 6 con Animal a chiudere le 4 hit senza interruzioni. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Cerchiamo lavoro, c'è qualcuno che cerca lavoro? No, perché c'è un procedimento, uno step, un aiutino parecchio insolito. Arriva
1: novità,
2: novità
1: music, le novità di questa settimana.
2: Purple Disco Machine, Mick, Test.

0: have a new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido.

0: diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
2: E andiamo a teatro e regaliamoli sti premi in palio, due ingressi per Il ragazzo dai pantaloni rosa che arriva a Teatro Sistina dal 29 ottobre. Torna a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, con Samuele Carrino e Rossella Brescia. Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e far riflettere. Come detto, due ingressi potrebbero essere proprio tuoi. E allora fai una cosa, prendi lo smartphone, componi questo numero qua, 3930 119 119, e invia un messaggio WhatsApp con scritto all'interno del testo semplicemente la parola Sistina. Scrivi Sistina e inviami il messaggio adesso al 393 0119 119. Grande opportunità per vincere due ingressi per Il ragazzo dai pantaloni rosa che arriva a Teatro Sistina dal prossimo 29 di ottobre. In bocca al lupo. Come sempre ti dico anche una cosa: torneremo a giocare anche più tardi, tra le 14 e le 15.
3: Game on. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Da Kia Auto Royal Company a ottobre, gamma Sportage tua da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 6,65.

0: futuro garantito 19.323 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
2: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
1: Grana a questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
3: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
4: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia, MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.

Little Moods, Emma Lewis con My Head is a Jungle, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Per caso stai cercando lavoro? No, perché a Pavia, Nord Italia, è arrivato Bob, che è un robot che accoglie tutti quei cittadini che vanno nei centri per l'impiego proprio per la ricerca di un'occupazione. Magari è un'anteprima bella e buona di quello che accadrà presto anche a Roma. Comunque questo robot è in, per ora in via sperimentale, e parla addirittura 44 lingue, quindi veramente in grado di accogliere chiunque si presenti all'interno. Aiuta proprio chi entra a orientarsi tra i vari servizi, quindi tu entri, salve, buongiorno, lasci il curriculum e lui già è operativo lì che aiuta le persone. Mentre lui cerca lavoro per te, a Londra invece c'è chi insegna a lavorare ai robot. Succede praticamente il contrario, con una startup guidata da un'italiana. La startup si chiama Saturn Dynamics, crea simulazioni dove le macchine fanno, diciamo, pratica, si impratichiscono a tutti gli effetti, una sorta di tirocinio umano prima di entrare in fabbrica. Per esempio, imparano in questa simulazione, giusto una delle tante mansioni, a selezionare componenti e poi sistemarle nelle scatole. Prima di buttarli effettivamente sul mondo del lavoro, vengono allenati, una specie di palestra virtuale, prima della prova sul campo. Quindi i robot, possiamo dire che anche da questo punto di vista, stanno diventando

0: del tempo ci ha riportati nell'anno di Let Me Say di Prezioso featuring Marvin. Su Dimensione Suono Roma, adesso però noi guarderemo al futuro perché come sempre c'è spazio anche per la musica nuova. Da Motor City invece, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate, certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49%. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero aziendali usate e certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e oltre che a Pomezia in via del Mare, sabato e domenica aperti. Per maggiori info vai su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana.

0: Collana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: La stavi aspettando, di la verità, c'è la musica nuova. Per fortuna in questo giovedì mattina, squadra pesante, ragazzi, perché Hugel mette insieme David Guetta, French Montana, Aiden Martin per Shine. Quattro nomi che hanno un suo obiettivo, quello di farci alzare il volume. Eseguiamo.
1: Missione Suono Roma, novità.

Christine Shine su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, un disco pieno di luce, pieno di brillantezza, no? Ci fa venire in mente le luci della notte, il ballo, la voglia comunque di divertirsi, di sentirsi protagonisti. Tu ti senti protagonista in questo giovedì? La risposta deve essere sì, grazie alla nostra musica. E a proposito di protagonisti, chi una meglio di lei? Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: la nuova di Miley su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Adesso è arrivato il momento di tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
5: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere.

0: regolamento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
1: Di nuovo buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per Gian Davide De Pau, l'uomo che il 17 novembre 2022 uccise tre donne nel quartiere Prati a Roma. Ex autista del boss senese, la Procura Generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Caso Emanuela Orlandi, oggi invece alle 13.30 a Palazzo San Macuto sarà ascoltato Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, l'ex gregario del boss De Pedis. Sarebbe stato lui a portare Emanuela all'Eure prima del trasferimento a Tor Vaianica. Intanto cresce l'attesa sul lavoro del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. In queste ore potrebbe essere reso pubblico dal RIS il risultato delle analisi del DNA in corso su 2 tracce biologiche rinvenute all'interno del flauto. Non potrà entrare negli stadi e nei palazzetti dello sport per 2 anni, né avvicinarsi agli impianti cittadini nelle ore a ridosso delle partite, anche nel comune di Alatri, in provincia di Frosinone. Il provvedimento di Daspo è stato notificato nella mattinata dai carabinieri a un giovane del posto, già noto alle forze dell'ordine, destinatario in passato di altre misure di prevenzione. Il divieto riguarda tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale, senza distinzioni di serie e categoria. E dopo 16 anni di attesa, il Teatro Valle riapre le sue porte ai cittadini. La conferenza stampa di apertura si terrà al Valle domani alle 12 alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del sovrintendente capitolino ai beni culturali Claudio Parisi Presicce e con la partecipazione dei vertici della Fondazione Teatro di Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: È mezzogiorno.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Amici miei, ancora buon giovedì mattina. Ciao a tutti da Gianmarco Callari. Questo è l'ultimo Retta Insieme, come sappiamo molto bene, insomma non serve che lo dica io. Quella che ci condurrà ad un momento importantissimo della giornata, ovvero del pranzo. Tra l'altro ci tocca tra un istante parlare di un argomento che divide, diciamo, ogni anno, senza spoilerare troppo. Prima Technotronic.
4: Rhythmic History 1990.

Baby Love, I Need a Sign, LB1, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, in apertura di una nuova ora in questo giovedì mattina. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Dicevamo, argomento divisivo, cioè nel senso, una delle cose che dividono di più è il Natale, cioè chi lo ama, chi lo odia. Poi c'è anche la categoria Grinch, cioè chi dice di odiarlo, ma poi magari sotto sotto. No, diciamo questo perché sono stati appena svelati i migliori mercatini di Natale per questo 2026. Tra i migliori in assoluto quest'anno da segnalare quelli di Vienna, Riga, Zurigo, Lisbona, che si porta a casa il titolo di mercatino più soleggiato d'Europa. Tra l'altro io ci sono stato qualche anno fa. Posso confermare, sembra parecchio estate, maniche corte, c'era il sole che scottava, tutto natalizio intorno, cioccolate calde, fumanti, neve finta, diciamo che un po' stonava, due palme e un mojito forse avrebbero avuto più senso. Comunque, tornando ai nostri mercatini, il migliore pare che nel 2026 sia quello di Craiova in Romania, capitale europea del Natale, nonché più grande evento natalizio europeo per superficie. Prendiamo appunti. E attenzione, perché in tutti questi mercatini europei c'è anche un pizzico d'Italia, per fortuna, e un po' di orgoglio con Govone d'Asti. Al sesto posto si è aggiudicato il premio mercatino di Natale più romantico d'Europa quest'anno. Vabbè, insomma, io sono sincero, non li amo molto, però fanno tantissima atmosfera ed è bello, piacevole magari fare una scusa nel pieno dell'autunno all'inizio dell'inverno e con la scusa appunto stare in famiglia, tra amici, e sappiamo che si sta sempre

0: Volkswagen, per esempio nuova T-Cross a 21.900 euro, il nuovo T-Roc ora anche full hybrid in pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Chiacchiere da bar.
7: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
6: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
8: Powered by
9: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
10: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Auto.

0: sabato e domenica. Scopri tutte le offerte su autoroyalcompany.it.
1: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti un

0: www.radiotodis.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Ci attende una giornata di venerdì all'insegna della mitezza su tutto il Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale con temperature durante il pomeriggio sopra i 20 gradi un po' dappertutto fino a 25 gradi come per esempio a Roma. Una giornata di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto. Nel corso di sabato ancora bel tempo con clima mite, domenica qualche nuvola in più ma ad ora poche precipitazioni. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: siamo abili a fare tantissime cose, però ci sono delle attività che ci rendiamo conto che non sono nostre, quindi non le sappiamo svolgere, meglio che se ne occupi qualcun altro. È proprio questo il tema della sera.
1: Buon pomeriggio Alessandro.
0: Ciao Alessandro, buonasera.
1: Allora, tutte le sere io e Anna, la mia compagna, ci rilassiamo vedendo dei video su un famoso social dove le persone si ingegnano a fare di tutto e di più, sia dentro casa, dentro un magazzino, in una foresta, ovunque.
0: Ok, sì, ho capito.
1: Lavorando manualmente legno, plastica, vetro, quant'altro. Io, come dicevo, mi rilasso
0: guardando.
1: Ma mi viene il panico a pensare di doverci mettere le mani io, perché tra ingegno e pazienza, beh, diciamo che lascio fare a loro.
0: È meglio.

parte la disco music, proprio la new wave, l'elettronica degli anni 80, il Supermodel con Tell Me Why, pezzo che invece usciva negli anni 2000 nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato. Un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it.

0: a 30 anni sulla strada del futuro.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte. MR

0: con più persone, in questo caso diciamo che c'è anche French Montana che dà il tocco diciamo un po' più pop. Aidan Martin, che è un artista inglese, il suono contaminato per il nuovo che si chiama Shine.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: bonus track finale dell'album di debutto che si chiama 21, fra le nostre novità. E nel frattempo noi stiamo parlando di quella cosa che non ci riesce proprio benissimo, per cui è meglio che se ne occupino altri, ecco. Buonasera
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Quello che non riesco a fare per niente che delego e imbiancare, ci vuole una pazienza infinita e lascio sempre le lacrime, quindi lo lascio sempre fare una figura professionale, anche perché sono sempre del parere ognuno il suo mestiere.
0: Bravo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Devo dire la verità, quest'estate mi è presa un po' la fregola, quasi quasi lo faccio io, poi ho visto insomma imbiancare per bene, cioè è un lavoro che va fatto con magari, cioè di gruppo, due o tre persone insieme magari riesce meglio, però devo dire un ridipinto un mobile, questa cosa mi ha dato una grandissima soddisfazione. Qual è quella cosa che non ti riesce bene ed è meglio che lo faccia qualcun altro? 393 0119 119 per i vostri messaggi. Dal 2010 ritorna anche Katy Perry di Firework.

0: Sì, è quel classico pezzetto che cioè, più lo ascolti più ti piace, il pezzo delle Cat's Eye Animals su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, fra poco la redazione e quindi le notizie dalla capitale.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
9: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del

0: Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi se è fresco è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Andiamo in redazione da Francesco Certo, le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. Papa Leone stamane al Gemelli ha ripreso l'attività lavorativa e ha concelebrato messa a mezzogiorno. Complessivamente decorso post-operatorio ritenuto regolare. Ipotesi Angelus domenica dal Gemelli, se necessario rimodulerà il pontificato, ha spiegato il cardinale Parolin. Domenica prossima, durante le celebrazioni che si terranno nella diocesi di Roma, verrà recitata una speciale intenzione di preghiera per il pontefice. Sulla litorale ha picchiato l'ex fidanzata ventenne provocandole una frattura al volto e l'ha poi perseguitata minacciando di morte lei e il suo nuovo fidanzato. Per questo i carabinieri di Ladispoli hanno arrestato per atti persecutori, lesioni personali aggravate e minacce gravi un 28enne residente a Castelnuovo di Porto. La violenza è accentuata dall'abuso di sostanze iniziate nel 2022 e si sono inasprite ad agosto, quando la ventenne ha instaurato una nuova relazione di cui esplicite minacce di morte a entrambi con frasi come «Ho un esercito dietro di me, fai una brutta fine». Il 28enne è stato posto ai domiciliari. In commissione Orlandi Gregori, audizione segretata dell'ex banda della Magliana Gianfranco Cerboni, in passato indagato per i sequestri delle due ragazze. Sentito anche Angelo Cara, figlio di Enzo Cara, all'epoca portiere del condominio dove viveva la famiglia di Mirella, via Nomentana. L'audizione si è tenuta una settimana esatta dal sopralluogo dei commissari nello stesso condominio e nel locale di via Nomentana 81, dove all'epoca dei fatti si trovava il bar della famiglia di Sonia De Vito, amica di Mirella, che fu vista in quei luoghi prima di sparire. Sopralluogo che i commissari ritengono interessante perché nei locali dell'allora bar è stata rilevata la presunta presenza di un sotterraneo sigillato sul quale verranno svolti accertamenti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Un minuto dopo le 20.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Siamo a Lorenzo Palma fino alle 22 in salotto questa sera su Dimensione Suono Roma. Parliamo di quella cosa che non ti riesce bene, quindi è meglio che lo faccia qualcun altro. Le riparazioni informatiche per esempio sono un'altra cosa che io detesto, risolvere problemi di software, malware, configurazione di rete, ed è meglio che lo faccia un tecnico

Flamenco Paranoia nella sera di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di tutte quelle cose che deleghiamo agli altri perché noi non siamo bravissimi a portarle avanti, e diciamo che le riparazioni informatiche, tutto ciò, quello che riguarda secondo me l'organizzazione delle agende, archiviare documenti, ecco, sono dei compiti ripetitivi che io delego volentieri ma a volte sono obbligato a portare avanti da solo. Buonasera a Lorenzo, quello che non riesco a fare a livello di lavori in casa è l'elettricità. Per il resto riesco a fare tutto perché mio padre fin da ragazzino mi ha insegnato praticamente a fare di tutto, dal muratore al pittore al piastrellista al giardiniere. Ne approfitto per salutare Claudio, bravo.

0: capitale.
1: Let's go!
2: Il ritmo della capitale.
0: Dimensione, suono.

0: di Marrakech e Gue Pequeno nella sera di Dimensione Suona Roma. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Kuga in pronta consegna tua a 26.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA. Auto.

0: sabato e domenica. Scopri tutte le offerte su autoroyalcompany.it.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo.

0: agevolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: Ci attende una giornata di venerdì all'insegna della mitezza su tutto il Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale con temperature durante il pomeriggio sopra i 20 gradi un po' dappertutto, fino a 25 gradi come per esempio a Roma. Una giornata di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto. Nel corso di sabato ancora bel tempo con clima mite, domenica qualche nuvola in più, ma ad ora poche precipitazioni. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Let the vibration take you down. La sera di Dimensione sono Roma e subito
4: for you.
3: Le 4 hit del For You da ascoltare senza interruzione.

ed eravamo esattamente nel 2000 quando sono le 20:32, il salotto del giovedì sera di Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Nel frattempo arrivano anche foto, insomma, delle vostre cene, dei vostri momenti così, insomma, a tavola, mi sembra giusto vista l'ora. C'è chi è pronto per una bella insalatona, un cibo molto leggero, sano, cioè c'è un po' la cena impari, cioè tipo Claudio ci manda la foto dell'insalatona mentre Valerio e Catiuscia una bella carbonara. Sì, è un po' quell'effetto impari, cioè, però insomma a volte i regimi alimentari dei componenti della famiglia possono essere diversi, bisogna semplicemente gestirli. C'è la musica di supporto, Alok con Khalid.

0: Anna Khalid, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione. Suona Roma il ritmo della capitale, e fra poco aggiorniamo anche la Radio Dance Chart.
1: Che erdaie sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi non risica non rosica.
4: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora, scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Da Kia Auto Royal Company a 8.

0: valore futuro garantito 19.323 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione, suono, Roma. Il ritmo della capitale.

0: ovvio che attraglia le vita di molte persone da tanto tempo. Nash, Olivia Bryan, la versione quella di Robin Schulz, però essendo giovedì,
1: il ritmo della capitale, dimensione suono Roma.
2: Turn up your radio.
1: The things that
2: travel. Radio Dance,
1: Radio Dance Chart.
0: Come on. Classifica tutta nuova, una nuova Radio Dance Chart per fotografare la dance programmata in radio come ogni settimana alle 10 più suonate. Sono Lorenzo Palma, vi posso dire che ci sono piccoli scalini, piccole discese e piccole salite, ma anche delle novità. Intanto meno uno rispetto a settimana scorsa per Happiness Is So Sad di Swedish House Mafia con Lick e Lee.

Alla 9 va giù di 2 questa settimana anche Barry Can't Swim con A Dance Dance Dance, l'ultima produzione di un bravo DJ scozzese capace di unire house elettronica, sfumature jazz e afrobeat. Si va alla 8, non si sposta l'ultima produzione di Ugel con French Montana che si intitola Shine, ma di lui torneremo a parlare anche breve perché c'è un'altra hit in classifica. Intanto alla 7 c'è l'unica nuova entrata di questa settimana, Tesma e Lucky il titolo, il pezzo è quello di Purple Disco Machine.

voce femminile è quella di Mick, una cantautrice britannica che forse ricorderete per Fabulous, canzone che anticipa il prossimo album in arrivo nel 2027 per Purple Disco Machine. Stabile alla 6, Talk to You degli Another, mentre a metà classifica, cioè alla 5 e alla 4, troviamo due pezzi dei The Bowser, Magnetic, scende a metà classifica, mentre Lose Myself sale di 1 e va alla 4.

0: superiamo il momento di tensione, siamo in zona prime tre ed è qui che le produzioni dance si giocano un po' tutto. Ugella, due pezzi in classifica, non si sposta dalla tre con Moving to the Sun, ex numero uno. Adesso scopriamo chi si trova in sfida. Dai, la possiamo paragonare a una sfida a duello che ogni settimana ci riserva sorprese. In questo caso la situazione è invariata perché ci sono ancora due icone della dance: Madonna da una parte con Dance e Terry e Peggy Gou con Woman dall'altra. Chi si troverà questa settimana al numero uno della Radio Dance Chart di metà ottobre?
1: Radio Dance Chart.

Peggy Gou, icona di stile e produzioni sempre contagiose, rimane ancora al numero uno della Radio Dance Chart insieme a una brava artista che è Ira Star con Woman. Con la Radio Dance Chart noi ci ritroviamo, intanto ci risentiamo in replica nel weekend, ma ci ritroviamo con una nuova classifica fresca giovedì prossimo, come sempre alle 20:45, minuto più, minuto meno. Dimensione Suono Roma.

0: un periodo estivo di quell'anno, me lo ricordo anche molto bene, ci siamo resi attiti superstar. Fra poco un'altra ora di Salotto, parleremo anche di teatro e della nuova stagione del Teatro Sistina.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanse trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
0: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco. Certo, è stato presentato il rapporto ACI-ISTAT sugli incidenti stradali nelle 107 province italiane. Per la prima volta dal 2021 le vittime della strada tornano sotto quota 3.000, 2.868, in media 7,9 decessi al giorno. Roma è maglia nera per numeri di pedoni morti, 48, meno 26,2% rispetto al 2024, seguita da Milano, Torino e Napoli. Sempre in provincia di Roma il più alto numero di ciclisti morti, ben 14 contro i 3 del 2024, seguono Modena e Latina, qui 8 furono 5 nel 2024. Dei 25 morti su monopattino, 3 sono concentrati ciascuno nelle province di Roma e Torino. Confermata in appello la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 3 anni per Gian Davide De Pau, accusato dell'omicidio di 3 donne il 17 novembre del 2022 in Prati, 2 cinesi accoltellate a morte nell'appartamento di via Riboti e la 65enne colombiana Marta Castagno Torres uccisa nel seminterrato di via Durazzo. La procura dei minorenni di Roma analizzerà i cellulari dei 2 ragazzi accusati delle aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre in minicar a Roma e i telefonini dei loro genitori. Gli accertamenti sui dispositivi già sequestrati dai carabinieri si concentreranno su chat, eventuali foto o video che possano documentare le aggressioni. A disposizione degli inquirenti anche una telecamera installata nell'auto. I 2, 17 e 16 anni hanno spiegato di aver agito per divertimento e per festeggiare il compleanno di uno dei 2. A loro carico sono attribuite 6 aggressioni. Intanto restano stabili, pur nella loro gravità, le condizioni dell'attore Davide Iacopini, investito mentre era in monopattino dalla minicar. Il decorso prosegue senza complicazioni, lo fanno sapere i medici del San Camillo. Il supporto intensivo resta comunque ancora completo, rimane in terapia intensiva, la prognosi rimane riservata. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: Pochi secondi alle 21.
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: For you. In Salotto insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 a dominare quest'ultima ora così intima come piace a noi. Da un lato il cinema, c'è la festa del cinema di Roma, ma ci sono stagioni teatrali che stanno per partire e più tardi sentiremo al telefono anche Massimo Romeo Piparo che ci illustra un po' la stagione 2026-27 del Teatro Sistina. Alice DJ.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
1: Rhythmic History 99.

Blanche di Lucky Ones nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, il cinema e il teatro domino quest'oretta insieme in salotto, e fra poco ripartiamo proprio dal cinema. Dal cinema, perché c'è la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, e poi ci sposteremo, andremo anche al Sistina perché sta per partire la nuova stagione 26-27 e ce la racconterà Massimo Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e ritorna anche Taylor Swift dal 2014 su Dimensione Suono Roma con Shake It Off. Ottobre da CarPoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Un esempio, Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro, anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Giovanotti, Samurai J, Le Foglie di Te.

0: love new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1000.

0: spettacolare, ecco, da diverse stagioni.
1: Sì, stiamo cercando di dare corpo al grande lavoro iniziato 13 anni fa quando ho rilevato il teatro, e insomma ci speriamo sempre di poter mantenere le promesse che facciamo ai nostri spettatori. Insomma, finora gli spettatori ci premiano,
0: per cui
1: ci danno anche il coraggio di continuare.
0: Stagione 26-27 che parte con Il ragazzo dai pantaloni rosa, quindi insomma una stagione che poi ha 7 spettacoli in totale, che è anche un bel numero.
1: Sì, è un numero magico, perché comunque noi crediamo molto qui al Sistina nella fidelizzazione del pubblico ai singoli spettacoli, quindi lunghe teniture e comunque titoli che insomma rimangano e abbiano la forza di resistere diverse settimane. Il ragazzo dai pantaloni rosa insomma è una ripresa dal debutto del febbraio scorso, perché insomma è uno spettacolo per noi molto importante, perché parla ai giovani, parla di un problema come quello del cyberbullismo, oggi molto importante, molto presente, molto sentito, ma lo fa in maniera molto leggera, con canzoni famose dei giorni nostri.
0: Questo jukebox, no?
1: È un jukebox, bravo, un jukebox musical, quindi giusto per confezionato per le orecchie e per gli occhi dei nostri adolescenti.
0: Certo, poi avremo modo
1: per la Brescia, che insomma fa parte del cast, con Samuele Carrino, il grande protagonista ormai amato dagli adolescenti, un idolo dei teenager, che è il protagonista del
0: molto
1: film.
0: Molto bravo. Si parte così, poi avremo occasione di parlare, snocciolare i vari spettacoli, ma arriveranno insomma anche i classici, Mamma Mia, Priscilla, ritornano anche Belle Ripiene, mi sembra giusto, anche visto il periodo.
1: Compie 10 anni, quindi festeggiamo il decennale già di una commedia che tanto successo ha avuto al suo esordio.
0: Dai, sarà sicuramente un'edizione variegata, la partenza è ottima, ma noi ci sentiremo sicuramente ancora. Io Massimo ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona stagione e buon lavoro.
1: Grazie a voi, insomma vi aspettiamo.

Ultra Anatea, appena sentita nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'era anche Free, abbiamo parlato di teatro, quindi raccontando la prossima stagione del Sistina proprio al telefono con Massimo Romeo Piparo. Ritorniamo a parlare di cinema con la festa del cinema di Roma, e oggi alla Sala Sinopoli ovviamente l'evento centrale dedicato all'anteprima di Esso Pazzo, film dedicato ovviamente al grande artista che è Pino Daniele, di Nicola Prosatore, insomma, ed è sicuramente uno dei film di cui si parlerà. Domani invece alla festa del cinema arriva un amico, sicuramente lo è stato per diverse collaborazioni, che è Lorenzo Giovanotti, quindi amico anche di Pino Daniele, avevamo fatto cose insieme. L'incredibile avventura di Giovanotti di Dario Zonta e Carlo Zoratti, artista che sarà protagonista ovviamente sul red carpet all'Auditorium. Quando i sentimenti diventano una questione di Stato, nella sezione Grand Public sarà presentato il Ministero dell'Amore di Giacomo Ciarapico e Luca Vendruscolo. Poi due titoli del concorso Progressive Cinema: I Love Booster di Bruce Willey, che scava nell'immortalità del mondo della moda, e Eurotrash di Fauci Fishtavaida, storia tragicomica di una famiglia borghese con una grandissima Barbara Sukowa. Poi, tra le altre cose, a partire da domani la festa torna anche nelle carceri del Lazio con un programma di proiezioni e incontri, e si inaugura la rassegna

0: domani io ti cercherò un pezzo che mi è rimasto in testa per un sacco di tempo. Ho pensato qual era il titolo del pezzo che vabbè ho super cantato durante questa collaborazione, poi loro amici veramente stretti. Intanto da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere fra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Sabato e domenica aperti. Tutte le info le trovi sul sito motorcityonline.it.
1: Sveglia gladiatori!
2: Io per esempio ho invece un rito un po' particolare, no?
3: Qual è il
2: spesso
3: tuo?
2: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
3: Sì.
2: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tutte le volte che mi perdo mi moglie, c'ho un rito scaramantico.
3: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
4: Sveglia gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.

0: Ne parlavamo proprio poco fa, si intitola Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti ed è un viaggio intimo alla scoperta dell'uomo dietro l'artista. Verrà presentato domani alla Festa del Cinema di Roma, qui con Samurai J, insieme per Le Foglie di Tè.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

nostre novità c'è Le Foglie di Te, lui grande protagonista domani alla festa del cinema di Roma. Parliamo già di Natale, immaginate di salire a bordo di un treno a Roma, sistemati comodamente per poter dormire cullati dal viaggio e svegliarsi il mattino dopo fra paesaggi alpini mozzafiato e l'atmosfera incantata del Natale. Sono cose che ci piacciono. L'Espresso Monaco ha proposto un'edizione speciale natalizia che collega praticamente Roma a Monaco di Baviera attraversando degli scenari splendidi e facendo così tappa in diverse città italiane ma anche in diverse città austriache. A bordo la possibilità di dormire durante tutto il tragitto, il servizio di ristorazione, ovviamente questo per rendere l'esperienza ancora un po' più speciale, ed è un modo diverso di viaggiare, perfetto per chi sogna di vivere la magia dei mercatini di Natale, diciamo, senza affrontare il viaggio in auto o in aereo. Quindi luci scintillanti, il profumo di cannella, il vin brûlé e poi soprattutto il viaggio in treno, che secondo me vale

0: quando praticamente siamo arrivati in fondo al salotto del giovedì, come si diceva prima, anticamera del weekend, per cui salutiamo chi si dirige a salutare amici e noi ci risentiamo puntuali domani come sempre in salotto alle 19. Fra poco c'è Mary e quindi Rhythmic History Extended Version.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
2: Rhythmic History Extended Version.
4: Buonasera, bentornato. Io sono Mary e questa sera mi trovi qui fino alle 23 su Dimensione Suono Roma. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Armand van Elden è nato a Boston, ma da bambino ha vissuto anche in Italia. Seguiva il padre nell'aeronautica americana, insomma, ha girato tutto il mondo. E adesso lo sentiamo con I Want Your Soul, ma prima Coro, Because the Night.
1: Rhythmic History.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
0: Autoimport, a Roma dal 1957.
2: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: E nella prossima sequenza in Madhouse con Like a Prayer del 2002 qui su Dimensione Sonora, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Like a Prayer, come una preghiera, quella che facevi quando il computer si bloccava e la ricerca per scuola non l'avevi ancora salvata, magari sul floppy. Ma adesso sentiamo i Daft Punk con Around

0: Extended Version.
1: Vogliamo fare un salto nel 1990 con Ice Ice Baby. C'era tua madre che scongelava il freezer e saltava fuori quel gelato dell'estate prima. Per te era un reperto archeologico sicuramente da assaggiare. Tra poco i Vanilla Ice con Ice Ice Baby. Ma adesso ripartiamo subito con Robin S. Show Me Love qui su Dimensione Sonora Roma.

0: valore futuro garantito 19.323 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Rhythmic History, Extended Version.
5: E nella prossima sequenza i 49ers featuring Anne-Marie Smith con Baby I'm Yours, qui su Dimensione Sonoroma. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Andrea Prezioso incontrava Marvin nel 1995, cercava un musicista, alla fine trova un compagno di tanti successi con suo fratello Joe.

0: signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi, se è fresco, è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Noi ci sentiamo domani mattina alle 5 qui su Dimensione Sonoroma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ti saluto perché quest'ora insieme è terminata. Nell'ultima sequenza abbiamo Moloco con Sing It Back del 1999. Ricanta le certe canzoni perché ti fanno proprio sentire meglio. Adesso Toni Braxton con Unbreak My Heart e dopo c'è Special Party.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eh sì, ci siamo pronti a viverci anche questa ultima oretta del giovedì, giovedì 15 di ottobre. Buona serata amici e amiche lì fuori, vi facciamo compagnia noi, anzi io in questo caso sono Gianmarco, iniziamo con la nostra musica.

0: sabato e domenica. Scopri tutte le offerte su autoroyalcompany.it.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Special Party.
5: Special Party.
7: Eccoli qua, belli carichi, un sacco di protagonisti in questa serata di Special Party, la nostra festa con le hit più ritmate del momento. Ci sarà Bizarrap insieme a Quevedo, Fisher ancora prima, Purple Disco Machine insieme a Moschina. Questo è Fireworks.

0: Dimensione Suona Roma
1: Special Party.
2: Eccoci, continua questo giovedì sera. Dai, che siamo ben indirizzati verso il fine settimana. Per chi avesse voglia di divertirsi, questo qua sappiate che è il posto giusto, con le hit le più ritmate del momento che ripartono da Coldplay e BTS.

0: sia con te.
1: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
2: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
3: A Roma si dice ah bella, scendi dal piedistallo.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane.

0: tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
1: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte. MR.

0: Party Special Party.
1: Eh sì, siamo entrati nella seconda fase, la seconda parte della nostra festa in questo giovedì, in chiusura meglio di questo giovedì 15 di ottobre. Buona serata da Gianmarco, fino a mezzanotte restiamo insieme alle hit più ritmate del momento, cioè quella di Ugel Jamaican. Prima però Chris De Sarandi.

0: dimensionesuono.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma. Dimensione Suono Roma.
1: Special Party.
2: E siamo arrivati alla fine di questo percorso insieme, questa meravigliosa festa, un'oretta che abbiamo passato insieme, sicuramente divertendoci. Saluti a tutti quanti, vi aspetto domani mattina alle 10 sempre da queste parti. Adesso il microfono è dei gladiatori. Ciao. Special Party.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Ci presentiamo Geppettino De Niro fino alle 3 insieme. Quindi anche di notte ci si becca sempre qui, eh?
2: Esatto, e soprattutto è la notte più bella della settimana perché è il venerdì.
1: Ce l'abbiamo
2: inizia
1: fatta.
2: Inizia il weekend e partiamo insieme a voi con queste 3 ore tra buona musica, tante risate, la nostra compagnia, gli highlights del mattino e il mio nuovo romanzo. Stamattina un romanzo che vi farà un po' balzare sulla sedia, eh?
1: 16 ottobre 2026 per un pelo, ecco, abbiamo rischiato un venerdì 17, ragazzi. Quindi vabbè, comunque direi di iniziare subito, conta la rovescia. E partiamo!
2: 3, 2, 1, si vola!
0: Gladiatori! Notte!
3: La notte!
0: Gladiatori!
3: Notte!
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Chiacchiere tra amici, c'è sta uno un po' arrabbiato, no? Tant'è che l'amico mi fa: ma che succede? Guarda che faccia. Guarda, lascia stare. Ieri sera sono tornato a casa, spalanco la porta, sentivo dei rumori dalla camera da letto. Entro e ho trovato mia moglie a letto con un cinese, un nero, un australiano, uno statunitense e un vietnamita. Per non sapere leggere e scrivere, io ho scattato una foto. Ah, hai fatto bene. Adesso

0: La notte dei gladiatori.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori. Oh.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: State garbi, però state, state garbi, ragazzi.
2: Siamo impazienti di
3: ascoltarvi. Sì, lo so, io vi voglio bene per questo.
4: Sei uno dei nostri momenti preferiti, non soltanto della trasmissione, ma di tutta la giornata, Antonio.
3: Ah, addirittura!
4: Sì.
3: Io non vedo l'ora di chiudere, invece.
4: No,
3: di chiudere venire da voi ad abbracciarvi.
2: Ah, okay.
3: E forse anche a piedi, anche correndo. Per esempio, voi siete dei sedentari o invece praticate nel tempo libero del jogging?
2: No, io per esempio vado a correre due volte a settimana.
4: Anto, indovina, io.
3: Tu sei sedentario.
4: Esatto, sì. Io il divano.
2: È una figura mitologica, metà uomo, metà divano.
3: Sì, ma tu sei un sedentario, un po' anche io, diciamo, prima correvo con lo sport, invece sedentario, cioè poi col lavoro che fate, state seduti 12 ore al giorno su 24. Cioè, voi siete andati al ristorante con amici, dice dai, non siamo a mangiare la pizza. Dice pure adesso, mettere a sera. No, tutto il giorno, io sto seduto tutto il giorno. Cioè, voi al ristorante se chiedete qualcosa, che ne so, di come posso dire, una pietanza senza glutine, a voi va. Portano senza glutei,
4: certo, noi consumiamo in piedi al ristorante.
3: Voi siete veramente atletici, diciamo, volendo, perché anche se si sta seduti qualcosa si può fare,
2: sì.
3: ma non come questo uomo Carl Basbri
4: che ha fatto
3: che sei marchigiano, devi andare
2: cavato.
3: Ha fatto. Vabbè, poi te lo dico, te posso sapere ancora, aspetta un attimo. Oh, allora quest'uomo non sa, levamo più. Allora quest'uomo, che gli piace anche core un po', diciamo, ecco. Eh sì, gli piace core, mica a tutti. Praticamente mi sto sentendo male, aspetta un attimo.
4: No,
3: perché la notizia è bella per certi versi. Praticamente lo ha fatto il giro del si è imbundato, diciamo. Un giorno ha detto: voglio fare il giro del mondo, è un esploratore lui. Voglio fare il giro del mondo a piedi. Va bene?
4: A piedi.
2: C'è un
4: a
2: tempo.
4: Piedi.
3: C'è un po'. Io capisco uno come sedentario, così mi sembra troppo, però. Praticamente ha iniziato nel 1998. Ha iniziato il viaggio nel 1998.
4: Quasi 30 anni fa.
2: Cioè,

0: No. Manco lui si è riconosciuto. Dice, ciao, come stai? Piacere, buonasera, ma chi sei? Ma che cazzo? Non lo so. Arrivederci.
1: Gladiatori. Notte.
2: La notte.
1: Gladiatori.
2: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ridere! 4, 5 e...
3: Che sta palestra?
4: Oh, sto fare, devi lavorare. I manubri, scusate.
3: Ah, manubri.
4: La mattina.
1: Ma non ti puoi allenare quando devi venire in onda con noi.
4: Ma a proposito, ma sapete chi è stato il primo bodybuilder della storia?
1: Chi è stato? No.
4: Ercole.
1: Ha ragione. Sì, sì.
4: Voi la mattina vi svegliate, fate colazione con i pancake proteici, uova, yogurt.
1: Le proteine in polvere anche.
4: Sì. Allora, quello usciva di casa a stomaco vuoto. Certo. Acchiappava un orso a mani nude, certo. Gli dava una brustolita al volo sul fuoco e se lo mangiava intero.
3: Vabbè, era anche un semidio, però.
1: Era più legittimo
3: da Zeus.
4: Vatta a far calcolo delle proteine, va.
1: Comunque l'orso lo mangiava cottura media, lui, sì, me lo ricordo.
4: Sì, e pensate che
3: i peli,
4: appunto, i carboidrati erano i peli,
3: certo.
4: Poi dico, allora, già che tuo padre è Zeus, parti bello avvantaggiato, no? Immaginate a scuola, papà, quel ragazzetto mi ha imbruttito, manco c'era bisogno che andava da lui, faceva tirare i fulmini direttamente da Olimpo.
3: certo.
4: Pensate, questa Sacherino non la sa questa qua.
1: Vai, sentiamo.
4: Ercole nacque vicino Napoli.
1: Davvero?
4: Sì, dove?
1: Ercolano. Guarda, te lo giuro, Emiliano. Io non lo so che cosa faccio. Io inizio a non rispondere più delle mie azioni. Certo.
4: Aveva una cerrima nemica che poi si trasformò in compagna, non si è mai capito. Che era Giunone, pensate, era una donna molto formosa.
1: Giunonica.
3: Era buona.
1: E quello è pubblico mio, Emiliano.
4: Bravo. Io non volevo dire, l'hai detto tu. Gli diede da fare 12 fatiche. E voi direte, sì, io so, battere il leone, sconfiggere l'idra, stirare, rammendare, dividere i capi bianchi da quelli colorati.
3: Andà, domenica dai Chiago Giunone.
4: Dai che...
3: fatica,
4: Per ritrovare i calzini sbagliati.
3: Anche.
4: Preparare la cena, rifare il letto.
1: Abbassare la tavoletta,
4: mi raccomando. Non lasciare i peli quando te sei fai sul lavandino, quando te tagli la barba.
3: Ercole, capito?
4: C'era una barba, era durissima. E alla fine Giunone gli fa: Ercole, ma io e te cosa siamo?
1: Sì.
4: E lui, che aveva affrontato leoni, mostri, giganti, pensate, alzò gli occhi al cielo e disse: papà, tirami in fulmine adesso.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due amiche si incontrano sul treno che le porta al lavoro come ogni mattina, cominciano a parlare del più e del meno. A un certo punto una gli fa quell'altra: senti, ma come va la tua vita sentimentale? L'altra gli fa: guarda Cinzia, lascia stare, esco ora da una storia con uno che penso ho conosciuto proprio qui sul treno. Dai, mi dispiace, ma che è successo? È scesa alla prima stazione.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
3: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori. Oh.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Essolo.
3: Antonio. La rubrica c'è posta per tre.
4: Ah, per tre. Quindi sono un compreso, diciamo.
3: Ovvio.
4: Esatto. Ok.
3: Senti questo messaggio, vai. Sì. 393 0119 119. Il giovedì a quest'ora i gladiatori possono chiederci la qualunque.
5: Gladiatori, buongiorno. Buon giovedì da Vasilic. Questa giornata bella, ragazzi. Allora, che volevo chiedere ai ragazzi, a tutti e tre, quando ci possiamo incontrare con tutti i gladiatori a qualche locale, come Ravvinile, come un altro locale, e così ci divertiamo con tutti i bambini, con tutti i gladiatori. E quando, ragazzi, facci sapere.
3: Grazie, Vasilike. Okay. Antonio, hai visto? Sì. Vuole organizzare un raduno dei gladiatori?
4: Sì, no, ma ho sentito poi con i ragazzini al vinile. Cioè, proprio un luogo adatto. No,
3: infatti, dovremmo fare doppia serata: una per i mini gladiatori
2: e una per gli adulti. Certo.
4: Sì, o sennò tutti quanti insieme. E poi a un certo punto fare, che ne so, con un DJ, passare da una musica, diciamo, adatta per noi adulti. Pugno serrato. Allora, il nostro amico Don Lurio.
2: Sì.
4: Come si chiama?
3: Vasilina.
4: Oh, sembrava sentirti. Antonio, prendi tutti collo, baby. One, two, three. Terza sbala. Beh, però ha detto una cosa bella, insomma, no?
3: Ma tu verresti, Antonio?
4: Io ho l'artezza di ragazzini che vengo. Ragazzi, ma io ho il timbro già, C'ho il timbro sul polso, a me mi fanno entrare e uscire. Ma qual è il problema?
3: Tu sulle giostre entravi gratis.
4: Ma io allora no, però non.
2: Calcare la mano.
4: Non calcare, perché calchi? Che calcare. Siete calcata, scusami. Scusami, però sì, io diciamo anche adesso al cinema non pago.
3: Non paghi.
4: Non pago al cinema, non pago allo stadio. No, allo stadio ho pagato già. Già abbiamo pagato quello che ha potuto pagare, insomma, diciamo.
3: Lascia fare.
4: Tasto
3: dolente, guarda, l'ultimo messaggio, Antonio, cerchiamo di aiutare questo gladiatore.
4: Vai, come no?
6: Proprio vi posso chiedere tutto.
3: Sì, vai.
6: Fatemi una giustificazione che non voglio andare al lavoro. Un abbraccio, Egidio.
3: Grande Egidio. Anto, una giustificazione.
4: Allora, la giustificazione, quella classica dei romani, ho bucato.
2: Classico.
4: I romani, tu, se sporcano le mani, se sporcavano le mani, che la ruota.
2: Ho bucato.
4: Sì, non ce n'è una. Allora, prendere. L'hai visto il gas, quello per ricaricare gli accendini?
2: Sì, butano.
3: Quello blu.
2: Butano.
4: Perché quando finisce, no?
2: Un buti, apri.
4: Bravo, che ne so, cospargersi, diciamo, questo gas liquido sul braccio.
3: Sì. Con calma.
4: Poi il braccio va messo sotto l'acqua e si crea questo gonfiore con tutte bolle d'acqua, capito?
3: Ma veramente?
4: Io ho fatto al militare. Un braccio solo, ma è cascato.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a bordo di un treno, c'è un tizio che sta viaggiando nel suo scompartimento, a un certo punto si apre la porta, arriva il controllore e fa così: biglietto prego. Lui fa: guardi, non ce l'ho. Te ce l'hai? Scusi, ma io sono il controllore. E allora? Io pure lavoro all'Enel, però la bolletta la pago comunque.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Pronti a giocare all'arena? I nostri due gladiatori sono pronti ad entrare attraverso questa arena gigantesca. Loro sono Giuseppe e Katia. Buongiorno.
3: Ci buongiorno.
4: Siete? Sì, buongiorno.
2: Aspetta. Abbiamo perso Giuseppe, aspetta che lo richiamo. Katia in linea, intanto presenta Katia, dai.
3: Allora Katia, raccontaci da dove ci chiami e che fai di bello nella vita.
4: Allora io chiamo da Poggio Mirteto in provincia di Rieti.
3: Ok.
4: E nella vita niente, sono disoccupata perché praticamente ho dovuto lasciare il lavoro per colpa di, diciamo, che mamma è morta e quindi sto con papà.
3: Oh, okay, ci dispiace tanto e ti facciamo un grosso in bocca al lupo, Katia, con la speranza che tu possa trovare una nuova occupazione il prima possibile.
4: Grazie.
2: Allora
4: grazie,
2: sto cercando di chiamare Pino. Pino, ci sei?
5: Sì, ci sono.
2: Eccoci,
5: ci sono.
2: Allora,
5: buongiorno
2: a te Pino,
5: buongiorno.
2: Raccontaci al volo di dove sei e che fai di bello.
5: Sono di Radispoli, faccio il corriere e sto andando al lavoro perché consegno i pacchi a Ostia.
2: Ho capito, benissimo, quindi Radispoli Ostia ti fai un bel tragitto pure. Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento, ma è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Iniziamo a giocare subito. Per cavalleria chiediamo a Katia con chi vuole giocare tra noi due.
4: Corrino.
2: Vai,
3: andiamo.
1: 3, 2, 1, 0.
3: Katia, qual era lo sport di Novella Calligaris?
4: Passo.
3: Il film con l'attore protagonista Richard Burton, quello famoso del 68.
4: Passo, non lo so.
3: Famoso giornalista e telecronista nato a Roma che conduceva la trasmissione TV Controcampo. Dai, lui è storico.
4: Stop,
3: che peccato, ti do le risposte esatte. Novella Calligaris è stata una campionessa del nuoto prima di Federica Pellegrini, c'era lei a dominare le scene. Poi il film Dove osano le aquile del 1968 e il film con Richard Burton protagonista. Il famoso giornalista e telecronista nato a Roma che conduceva la trasmissione TV Controcampo era Sandro Piccinini.
2: Allora caro Pino, purtroppo Katia si ferma a 0. Pino, hai un gol a porta vuota, ti basta rispondere a una domanda sola su 3 e ti aggiudichi la vittoria. Sei pronto?
5: Prontissimo.
2: Vai che partono i 30 secondi.
1: 2, 1, 0.
2: Allora Pino, il primo cavaliere di Re Artù.
5: Passo.
2: Come hanno chiamato la prima Ferrari elettrica?
5: Passo.
2: Quale famoso cantante romano era soprannominato il Reuccio?
5: Oddio.
2: Dai, Evi!
3: Buttati, Pino!
5: Passo!
3: Passo!
2: Il primo cavaliere di Re Artù, il più famoso!
3: Chi è?
2: Stop! Pino mio, manco una però pure! Allora,
3: stare.
2: Ti do le risposte esatte, adesso ti mangi le mani! Il primo cavaliere di Re Artù, il più famoso, era Lancillotto!
3: Lancillotto!
2: Non ha mai sentito la storia di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda?
5: Vabbè.
2: Seconda, la prima Ferrari elettrica, ne ha parlato tutto il mondo di quanto è brutta, la Ferrari Luce. E il cantante romano soprannominato il Reuccio era il mitico e indimenticabile Claudio Villa. Ragazzi, Pino, Katia, purtroppo risultato ad occhiale 0-0, la maglia rimane qui, ci dispiace, noi vi auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.
3: Tarallo.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un bar, un tizio entra, fa: salve, vorrei un cappuccino con un cornetto. Quello fa: guardi, mi scusi, ma i cornetti li ho terminati. Ah, bene. Allora guardi, mi faccia un latte macchiato e un cornetto. Allora, scusi, ma le ho appena detto che sono terminati i cornetti. Ah, ok, senta. Allora guardi, prendo un tè freddo e un cornetto. Quello fa: sono terminati i cornetti, è la terza volta che glielo dico. Quello fa: ah, sono terminati? Ah, non avevo capito. Allora guardi, prendo e cambio bar. Prende e esce. E mo c'è un cliente lì che ha assistito a tutta la scena, guarda il barista e gli fa: oh, certo, tu c'hai una pazienza con sti clienti. Quello fa: a me, ma lo dici? Se era per me, io prendevo il vassoio di cornetti e glielo tiravo in faccia.
3: Yeah.